0: montanarina, che sarebbe, la pizza fritta con sopra il pomodoro e il formaggio.
1: Passato di pomodoro, formaggio e basilico.
0: E basilico,
1: pure, che è una pietanza classica napoletana.
0: Ieri ne ho mangiate, credo 144.
1: Le hai nascoste bene sotto la camicia a fiori.
0: Mamma
1: devo
0: mia,
1: dire.
0: Ragazzi, non avete idea, non si può avere un'idea.
1: Dai,
0: colazione
1: che
0: salata o dolce?

0: Allora, Adriana ha detto che preferisce la colazione salata.
1: No, da un po' di tempo, io che sono un amante, una fan dei dolci, sì, avendo fatto per tutta la vita la colazione dolce e avendo fame subito dopo, ho deciso di provare la colazione salata, non solo in albergo, perché lo sai che gli italiani provano il salato solo quando magari sono fuori
0: io
1: in
0: sì,
1: albergo?
0: Io sì.
1: Perché?
0: Sì.
1: Per un fatto
0: faccio
1: di...
0: Faccio fatica per la colazione salata, se sono in albergo quest'estate, 10 mattinate in hotel, 10 colazioni salate.
1: Uova strapazzate, bacon...
0: Dopo aver fatto quella dolce però. La prima era quella dolce.
1: Cioè, prima dolce e poi salato.
0: Sì,
1: no,
0: dolce e salato.
1: Va bene, va bene.
0: Va
1: allora,
0: bene, vai.
1: Cerchiamo di capire invece gli italiani quando si svegliano e sono magari a casa perché hanno ripreso il lavoro, le loro attività di tutti i giorni, come fanno colazione? Salato o dolce? Questo vogliamo sapere, per cui apriamo il nostro centralino allo 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Aperto il centralino, ci chiamate e ci dite se avete fatto oppure se farete colazione dolce oppure salata.
0: Dovete chiamare adesso però, subito, immediatamente, che c'è
1: momento.
0: Anna Chiara che è già pronta a rispondere al telefono. Io vedo i telefoni che squillano, ma che Anna Chiara che non risponde, si stava grattando le braccia, stava curando, diciamo, la sua estetica, come dire. Va bene.
1: Stiamo facendo lo scrub.
0: Abbiamo Anna Maria al telefono, buongiorno.
1: Ciao Anna Maria.
2: Maria.
1: Allora Maria, buongiorno, hai già fatto colazione?
2: Sì, sì, io faccio delle colazioni fit, sono dolci, però me le preparo io con i pancake oppure pane tostato con formaggio mellata.
1: Buono.
2: Oppure porridge overnight, la
0: mamma
2: la
0: mia, che schifo il
1: porridge.
0: Ma che è sto porridge overnight?
1: Quello che prepari di sera, vero Maria?
2: Esatto.
1: E
2: buonissimo.
1: Poi lo metti in frigo magari.
0: Ma mangiatevi una brioche, mangiate un cornetto.
2: Hai ragione Pippo, ma poi ho subito fame, io fino a luna non posso fare spuntini perché lavoro nelle stalle con gli animali e quindi devo per forza fare una colazione importante.
0: Una colazione importante.
1: Che ti tiene sazia più a lungo, è vero?
2: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: Grazie Maria, chissà a te, baci, ciao, ciao, ciao.
2: Baci, ragazzi,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao, 081 546 1212. Se vuoi parlare con noi, venire in diretta e ci racconti se la tua colazione è salata o è dolce.
1: Cristina, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno. Cristina, ci sei?
0: Cristina?
1: No, non c'è.
0: Non c'è Cristina, un attimo, ma c'è Andrea in regia. Quindi è tutto collegato, come dire, Andrea.
1: Comincio a sudare.
0: Allora, vediamo chi c'è adesso al telefono. C'è Nicola.
1: Allora, Nicola, no.
0: Ciao Nicola.
1: Sì.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Nicola da Zapponeta.
0: Da Zapponeta, in provincia di Foggia.
3: Sì, bravi. Fai Nicola di Bari.
0: Presina col Nicola.
1: Colazione dolce, immagino. O salata?
3: Dolcissima.
1: Cosa hai mangiato?
3: Verso me sì, una bella zuppa di latte con tantissimi biscotti.
0: Oh, zuppone, a zuppelat.
1: È molto anni 90 la tua colazione.
0: Voglio a zuppelat.
3: Poi vado al bar, caffè con cornetto.
0: Ma bravo.
1: Pure.
3: E mi sono portato il cornetto verso le 9:30 in campagna.
0: Ah, vammo, bravo, va bene, grazie.
1: Tripla colazione dolce per te.
3: La giornata, ecco.
0: Ciao Nicola, chissà te. Ciao.
1: Abbiamo Marcello allo 081 5.

0: 346 12 12. Ciao Marcello.
1: Ciao.
2: Salato dolce.
1: Buona giornata. Oggi mi sono concesso una colazione a Piazza Plebiscito, anche se non sono di Napoli, mm-hmm. un caffè buonissimo con un classico cornetto vuoto, però.
2: Sì,
0: cornetto vuoto
2: che non ti
0: caffè.
2: Ha dato l'energia giusta per cominciare la giornata, perché sembra che tu stia dormendo in piedi, caro Marcello.
1: Mia figlia alla stazione alle 6 del mattino.
0: Non sei abituato.
2: Sta un po'
0: quindi...
2: rinco, lo senti, c'ha tre toni sotto. Sì. Sta, vabbè, riprenditi, Marcello.
0: Schissa te.
1: Schissa te. Mi piace anche la colazione salata, eh.
2: Ah, vedi.
1: In hotel come te, faccio entrambe.
2: Bravo, così si fa.
0: Gli italiani
2: entrambe.
0: Aspettano di andare in hotel, però, per fare la colazione salata, forse perché richiede un pochino più di
2: impegno, di preparazione,
0: Facevamo
1: pure i panini per le escursioni.
2: Che volgarità, sai che non si fanno, è vietato fare i panini.
0: Ah, prendevi i panini della colazione?
2: Sì.
1: No, assolutamente.
2: Non si fa, ma si dice. Esattamente.
0: Ciao Marcello, chi schissa te?
1: Lo facevamo alla luce del giorno.
2: Va bene, grazie Marcello, chi schissa te, buona giornata.
0: Ciao ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie. Ciro, buongiorno.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, chi schissa a tutti, ben trovati.
2: Sì,
0: buongiorno a te. Allora Ciro, hai già fatto colazione?
3: Sì, colazione classica di un tempo.
2: Ah sì.
3: Pane con quella famosa crema spalmabile.
2: Pane e cioccolata.
3: Bravo.
2: Ha fatto colazione con ma pane tostato? Pane tostato?
3: No, pane avanzato da ieri.
2: Sì.
0: Pane raffermo?
2: Pane raffermo, sì, ma pane tostato raffermo. Sarebbe meglio con quella crema lì. Grazie mille, chi schissa a te, buona giornata.
0: Cristina.
4: Ciao. Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Buongiorno.
2: Come fai colazione?
4: È un piacere sentirvi.
2: Grazie.
4: Vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro.
2: Bravissima. Cristina, che colazione fai? In genere com'è? Salata o dolce?
4: Esclusivamente dolce.
2: E cosa
4: dolce.
2: C'è dentro nella tua colazione? Cosa comprende?
4: Yogurt sì. con la frutta, il muesli,
2: muesli?
4: Frutta di marmellata,
0: già. Che sciccheria!
2: Benissimo, mamma mia!
0: Quindi hai già dato ora, cioè hai già fatto colazione e sei pronta per andare.
4: Allora, diciamo che io la faccio più tardi, però sì, la mattina sempre solo colazione dolce, solo quando si va in vacanza salata.
0: Vedi,
4: come avete
0: anche
4: detto
0: lei.
4: Voi.
2: Anche salata, okay, in hotel esatto. Si fa dolce e salata. Cristina, grazie mille per essere stata con noi, chi schissa a te, passa una buona giornata. Allora, grazie a tutti voi che
0: allora,
2: avete
0: Pippo,
2: cominciato
0: aspetta,
2: già con noi.
0: Volevo salutare Francesca che scrive, ragazzi, in questi giorni colazione con pane tostato, ricotta e fichi.
2: Che volgarità.
0: È diventata la mia
2: mamma
0: nuova colazione
2: mia.
0: Preferita.
2: No, molto volgare.
0: Dovresti assaggiare.
2: Molto volgare.
0: Dovresti assaggiare.
2: Andiamo sotto la doccia.

0: Bella canzone.
1: Oh, e ringraziamo
0: Relax.
1: Anche tutti quelli che ci inviano le foto delle loro colazioni, anche perché molti fanno colazione guardandoci alla TV.
0: Potevate
1: sia
0: evitare
1: che a casa.
0: Stamattina, non mi è stata
1: che
0: richiesta
1: fame.
0: La foto, appunto, dico, uno fa tanto, fa dei sacrifici e poi ti arrivano le foto delle prime
1: mamma
0: colazioni.
1: Che sacrificio hai fatto ieri, 180 montanarine, cioè, non mandateci le foto delle
0: poi
1: colazioni.
0: Poi dopo ti racconto.
1: Frankie Goes to Hollywood su Radio Kiss Kiss dall'84, Relax.

0: Allora, non è che ho mangiato montanarine perché sono pazzo ieri, perché se un attore che recita in un film, è il caso di quello che ho fatto ieri, mangia nella prima scena, quando questa scena va ripetuta con le varie inquadrature, e ieri è stata ripetuta per
1: altre 700
0: ore
1: volte.
0: Deve mangiare sempre, per cui mi arrivavano continuamente queste montanarine che a ogni ripresa e a ogni ripetizione venivano riportate intere, enormi, e io dovevo mangiarne un pezzetto.
1: Più o meno
0: io
1: 100 montanarine
0: e altre 3-4 persone che avevo accanto.
1: Vedi?
0: No, ragazzi, a un certo punto avevo
1: una nausea. Ma possiamo dirlo cosa hai fatto?
0: No, una scena di un film.
1: Una scena di un film.
0: Sì, esatto.
1: Che vedremo presto.
0: Si vedrà presto. Penso tra qualche mese.
1: E quindi nessuno gliel'aveva detto: guarda che se mangi nella prima scena devi mangiare in tutte le altre scene che si faranno dopo.
0: Esatto.
1: E nessuno ti aveva detto che le scene sarebbero state tantissime.
0: Tantissime. No, che le ripetizioni sarebbero state tantissime.
1: Le scene della la ripetizione della stessa scena, questo è più corretto.
0: Brava, esattamente.
1: Va bene, allora, dal 1 settembre in Alto Adige al via la contraccezione gratuita per i giovani. Finalmente si muove qualcosa, perché fino a questo momento ci siamo sempre lamentati della disinformazione o comunque della poca informazione a riguardo, e invece è un progetto pilota che offre contraccettivi gratuiti per i giovani dai 14 ai 25 anni e anche per tutte le persone vulnerabili.
0: Ma poi ci lamentiamo che non fanno figli sti ragazzi. Se tu gli dai i rimedi per ovviare, ma già
1: 14, 15
0: volta si facevano i figli. C'è Marina, che è ucraina, che lavora a casa mia, che dice sempre che lei è vecchia, ha 26 anni, è vecchia.
1: Vabbè, però lì...
0: Perché lì sono abituate a fare i figli a 20 anni.
1: Sì, è vero. Però diciamo che...
0: Ragazzi, vecchi. È inutile che la giri intorno allo stato.
1: Informare i giovani e anche
0: la
1: i genitori.
0: Anna Chiara, sì.
1: Che molto spesso non sanno come affrontare il tema della sessualità. Anch'io mi ritrovo in questa fase. Ho un bambino di 11 anni che probabilmente verrà a sapere cose dagli amici, magari anche non corrette, e ora mi tocca capire in che termini cominciare a parlargli di sessualità.
0: Ricordiamo che i contraccettivi, ovviamente, era una boutade quella che ho detto, contraccettivi vengono utilizzati per evitare le famose malattie venere, no?
1: Le malattie sessualmente trasmissibili.
0: Insomma, bisogna stare attenti che...
1: E anche le gravidanze indesiderate, ovviamente c'è anche questo.
0: Quelle, sicuramente.
1: Quindi tra i giovani e i giovani adulti di qualsiasi genere si potrà appunto richiedere e accedere in forma gratuita a diversi sistemi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale, l'anello vaginale, il cerotto contraccettivo transdermico.
0: Tu hai usato l'anello vaginale?
1: Non ho mai utilizzato.
0: Ah, vabbè, no, così.
1: No, però è giusto che, insomma, i giovani vengano informati rispetto a questa cosa.
0: Pensavo fosse la causa dei tuoi pruriti.
1: No.
0: No,
1: però diciamo, abbiamo di contro, caro Pippo, un'altra notizia importante, che in Italia nel 2025 sono nati, quello che dicevi tu, appena 355.000 bambini, il minimo storico del secondo dopoguerra.
0: Mamma mia.
1: Quindi abbiamo una natalità che, insomma, abbastanza scarsa.
0: Ricordiamo che questo programma contribuisce tantissimo alla scarsa natalità.
1: È vero.
0: Perché in 4 presenti qui c'è un solo bambino, un solo figlio.
1: Altri 2 sopra.
0: No, in 4 qua. Poi qua. Se andiamo in 5 sono 3 bambini.
1: Sì.
0: Eppure Peppino poteva, visto che aveva, diciamo, questa frenesia, poteva farne almeno 4 di figli. È anche benestante, per cui poteva permettere.
1: Perché oggi i figli costano, insomma, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno.
0: Ecco il motivo per cui Andrea
1: della
0: non
1: fatica.
0: Li ha fatti. La Mansino non vuole fare niente, non ha voglia di fare niente, quindi figurati se mette a fare figli.
1: Vabbè, ma è ancora in tempo. Adesso è singolo, troverà un fidanzato, un partner, e magari deciderà di far figli.
0: Glielo troveremo noi. Prima o poi glielo piazzeremo noi qualcuno.
1: Glielo piazzeremo. Comunque, vabbè, la domanda che vi facciamo è: quanti siete in famiglia? Cioè, la vostra famiglia da quanti componenti è composta? Anche perché aumentano le famiglie composte da una sola persona. Tu fai famiglia e sei single.
0: Una famiglia monoreddito, come si dice?
1: No, monoreddito no, perché...
0: Sono io da solo.
1: Sei tu da solo.
0: Esattamente, famiglia mononucleare.
1: Rispetto a 20 anni fa, quando insomma le famiglie composte da una sola persona scarseggiavano, invece arriveremo nei prossimi anni dove le famiglie saranno costituite da una sola persona.
0: Allora, una domanda che sembra banale, ma anche perché ci sono milioni di risposte a questa domanda. Ma secondo voi perché noi italiani non facciamo più figli? Il problema ce l'abbiamo soprattutto in Italia. Siamo diventati noi quelli che fanno meno figli. Perché? Per egoismo, per possibilità economiche, perché una volta i figli si facevano e poi la provvidenza badava alla loro crescita.
1: Adesso però non ci si affida più alla provvidenza. Esatto. Anche perché quasi una donna su due teme l'impatto sulla carriera e anche sul lavoro.
0: Sulla carriera, la donna teme l'impatto sulla carriera e teme anche l'Alexander McQueen, perché i figli devono stare diciamo alla moda e vogliono le scarpe da 600 euro.
1: Vabbè, sì, appunto, quindi insomma, senza soldi, come si diceva?
0: Non si cantano messe. Allora, 347 490 0042, mandateci un vocale su questo argomento che è veramente ampio e noi vogliamo sentire gli italiani alle 7:17 del mattino. Grazie. Vedi.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Karol G e Manu Chao. 5 della mattina.
1: Bajando per il mondo.
0: Bajando per il mondo.
1: Che è un po' lo sogno e l'obiettivo
0: la
1: di tutti
0: Petrosino.
1: Quelli che ti dicono mollo tutto e vorrei viaggiare per il mondo e fare il giro del mondo.
0: La Petrosino, 5 della mattina.
1: Betty, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Betty.
2: Ciao.
0: Betty,
2: ciao.
0: E quanti figli hai, Betty?
2: Ho 2 gemelle di 9 anni.
0: Di 9 anni. Perché sì. Non si fanno figli, secondo te, in Italia? Perché non facciamo più figli?
2: Perché è troppo complicata la gestione. Cioè, anche solo per il nido costano un occhio della testa e dovrebbero stare i bambini 9 o 10 ore in base agli orari lavorativi lì a scuola e poi bisogna sempre correre per andarli a prendere. Al lavoro te lo fanno pesare.
0: Stai parlando, perché su questi argomenti qualsiasi cosa tu dica c'è sempre chi la pensa esattamente al contrario rispetto a te.
2: Saranno problemi loro.
0: Io sono il quinto di 6 figli. Mia madre era un'insegnante, mio padre un medico e lavoravano tantissimo tutto il giorno e ci hanno dato una mano ai nonni a crescerci.
1: Però diciamo che le due ere sono imparagonabili.
0: Diciamo
1: non si
0: cosa.
1: Possono più paragonare ed è vero. Ed è vero.
2: Sì, i nonni sono un aiuto sacrosanto.
1: Una risorsa quando ci sono sono anche disponibili, perché dobbiamo anche dire una cosa probabilmente impopolare. Ci sono anche nonni che non hanno tanta voglia di dare aiuto,
0: ma fanno
1: e
0: bene.
1: Non fanno i nonni, quindi non ti danno una mano. Fanno bene o male, non sta a noi dirlo.
2: Invece che non vogliono magari appesantirli neanche troppo e vogliono fargli fare i nonni.
1: Esatto.
2: Loro, sì.
0: Bene, certo. Quindi Betty, tu sei figlia unica o hai tanti fratelli? Quanti ne hai?
2: Ho 2 fratelli.
0: Quindi i tuoi genitori hanno fatto 3 figli?
2: Esatto.
0: Vedi, e tu già hai fatto un downgrade perché sei passata dall'essere diciamo parte di 3 figli a farne 2.
2: Sì, ma è stato un caso perché
1: è una sola gravidanza,
2: se
1: però
2: mai, se mai avessi avuto un figlio doveva essere uno e maschio.
0: Ah, deve essere uno e maschio.
2: Invece 2 è femmina.
0: 2 femmine, va bene.
1: Ma va bene così, va bene.
0: Grazie,
1: così.
0: Grazie, Betty.
2: Sono felicissima, sono fantastica.
1: In bocca al lupo.
0: Che bella la tua felicità. In bocca al lupo, grazie.
2: Grazie, ragazzi, ciao.
0: Ciao, Betty, ciao.
3: Ciao, tutti, sono Deborah da Catanzaro. Io alzo la media nazionale, ho 5 figli, quindi siamo in 7 con mio marito.
0: Lei alza la media, 5 figli,
1: ci
0: brava.
1: Ci piacerebbe sapere come hai costruito la...
0: Voglio salutare Daniela, la mia amica.
1: Sì.
0: Daniela che ha 6 figli.
1: Sei
0: che
1: figli.
0: Tra l'altro sono meravigliosi. Uno più bello dell'altro. Quindi la salutiamo e la abbracciamo. Daniela è la nostra cara amica.
1: Ci vuole una grossa capacità di gestione proprio della vita di tutti i giorni. Allora, chi abbiamo?
0: Davide. Da Brescia. Ciao Davide.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Davide ha 46 anni, ha 2 figlie femmine, anche lui. Tutte ste femmine, anche l'ascoltatrice di prima di Taranto, Betty, ha 2 femmine e siamo già a 4. Allora, Davide, tu che dici? Perché non si fanno tanti figli?
4: Non si fanno tanti figli, un po' come diceva l'ascoltatrice di prima, per un discorso di gestione. E poi, effettivamente... organizzare la vita per crescere i figli non è così semplice. Io ho mia suocera che è una santa donna,
0: una
1: che mi dà una mano,
4: è l'unica che ci dà una mano perché io purtroppo i genitori non li ho. E il problema è che lei ha fatto un out out con mia moglie, ha detto guarda, ok, vi do una mano, ma se ne fai un altro non ti do una mano neanche.
0: Su 2 fino a 2 reggo, ha detto la nonna, giusto?
4: Esatto.
0: Allora, la nonna aiuta a quantità, ha detto cioè 2 li reggo, 3 non si può.
1: Perché a te piacerebbe ampliare la famiglia, allargare la famiglia.
4: Sì, ma infatti sto cercando di
1: convincere la moglie.
4: No, economicamente di essere indipendenti, staccarci dai nonni e dire... adesso economicamente possiamo permetterci anche una babysitter quando serve e fare il terzo figlio.
1: Dai, però posso dire, Davide, voglio essere un po' più romantica rispetto ai nonni. I nonni ci aiutano, è vero, dal punto di vista economico, però a volte è anche l'idea di non affidare dei bambini ad una persona estranea. Ora, al di là dei soldi, quindi è anche bello che ci sia un nonno a crescere, ad aiutare un nipote.
4: Certo, ma
1: non è soltanto
4: non è che
1: fatto economico.
4: Nonna... La nonna non ci dà un aiuto dal punto di vista economico, ci dà aiuto dal punto di vista della gestione.
1: Della gestione, che comunque risulta essere anche un aiuto economico, perché tu risparmi per la babysitter o comunque per qualcuno che ti aiuterebbe poi a casa con i bambini.
0: Bene, Davide, allora purtroppo niente, devi metterlo, diciamo, in gabbia, perché non, lui voleva fare il terzo figlio a tutti i costi, niente da fare. La nonna non vuole. Ha deciso la nonna che non deve fare figli.
1: A volte sono loro che poi hanno potere decisionale di default, perché se tu glieli affidi, poi loro possono dire: oh, però se lo fai
0: sono cazzi tuoi.
1: Se dovesse arrivare un altro figlio, sono sicura che la nonna terrebbe anche quello. Stai pur sereno, Davide.
4: Lo so, è mia moglie che non lo capisce.
1: è vero.
0: Va bene, Davide, grazie mille per essere stato con noi. Ascoltaci sempre.
1: Chi schissa te.
0: Grazie. Ciao.
5: Da Pippo, buongiorno. Dai, forza. Facciamo sti bambini, ma 4-5 si possono fare, dai.
0: Si possono fare 4-5, vedi?
1: Pippo, lo sai che l'uomo potrebbe anche farlo, diciamo, in età più adulta.
0: Ma mio padre ha avuto mio fratello che era molto più grande di me di adesso. Di quanti anni ho io?
6: Ma Adriana, tuo figlio ha 11 anni, già dovrebbe sapere tutto, sbrigati!
1: Hai ragione, non so, mi fai venire dei complessi, però ancora
0: pensi
1: non lo
0: che
1: sa.
0: Tuo figlio a 11 anni pensi che, per esempio, il pistolino sia soltanto per fare la pipì?
1: No, a casa lo chiamiamo Pisello.
0: Lo chiamate Pisello?
1: Sì, perché non bisogna mettere nomignoli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore che ieri ha lottato fino alla fine per diventare, diciamo, la canzone dell'estate 2026.
2: Tra le più rappresentative.
1: Ma l'ha
2: sì,
1: spuntata
2: sì.
1: La costiera amalfitana di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. È stata eletta dai nostri ascoltatori canzone dell'estate 2026.
2: Come pezzo, diciamo, italiano. Allora, torniamo alle famiglie. Avevamo chiesto da quanti membri è composta la vostra famiglia, quanti figli avete oppure quanti fratelli e sorelle avete, se non avete figli e siete, diciamo, solo figli. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Sono Giuseppe dalla costiera.
2: Ciao Giuseppe.
3: E in famiglia.
1: Costiera
3: Amalfitana. Siamo diventati tre. L'altro ieri è nato mio figlio Andrea Michele. E voglio fare tanti auguri alla mamma e un grande bacio al piccolino.
1: Hai visto?
2: Ok, tanti auguri.
1: Però datemi da fare, insomma, tre siete pochi in famiglia. Se fate le famiglie, fatene almeno tre di figli.
2: Com'è bello parlare.
1: Esattamente.
2: C'è un detto napoletano che però non
1: molto
2: posso
1: volgare,
2: ripetere.
1: Adriana,
2: molto volgare.
1: Non lo ripetere, già so dove vuoi andare a
2: parlare. Però mi era venuto in mente subito.
4: Buongiorno,
2: dai,
4: Kiss Kiss. Buongiorno. Gianluca da Salerno.
2: Ciao Gianluca.
4: Io il mio contributo alle nascite italiane l'ho dato.
2: Okay.
4: Due mesi fa mi è nato il quarto bimbo.
2: E là. Molto coraggiosi.
1: Quattro figli, bravi.
2: Tanti
1: dai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Maria.
1: Ciao Maria.
5: Famiglia siamo tre, io, mio marito e mia figlia di 17 anni.
1: Ah, vedi?
5: Perché lavorando entrambi ci è risultato difficile fare un secondo figlio. Per poi,
1: ragazzi,
5: avere una gestione un po' complicata.
1: I figli unici non va bene.
5: E non abbiamo fatto il secondo. Però effettivamente i figli costano.
1: I figli unici non va bene. Il figlio di Adriana è viziatissimo. Anna Chiara è super viziata.
2: Ma smettiamola con questi
1: tutti
2: luoghi
1: figli
2: comuni
1: ma
2: sui figli unici. Sono tutte cavolate.
1: Noi ci siamo seduti a tavola a Ferragosto. Abbiamo pranzato insieme. A Ferragosto c'era anche Alessandro, il figlio di Adriana. Noi abbiamo chiesto, non lo so, come antipasti, prosciutto e bocconcini. Alessandro ha chiesto le crudité.
2: Non è vero.
1: Cioè, poi dici che non è viziato.
2: Non è vero.
1: Noi per mantenerci nei prezzi
2: dobbiamo far sentire in colpa, diciamo, le famiglie che hanno
1: mozzarella e prosciutto. Invece il figlio di Adriana ha chiesto per me solo crudité
2: e caviale. Te lo sei scordato?
6: No, Radio Kiss Kiss. Prima si facevano i figli perché non c'era la televisione.
1: Ah, vedi.
6: Adesso non si fanno i figli perché c'è la televisione.
1: Ah, vedi.
2: Se proprio vogliamo, diciamo, continuare su questa banalità, diciamo che ci sono i social.
1: Sì, ci sono i telefonini.
2: È il cellulare più che
1: gli
2: il
1: smartphone,
2: televisore.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi in famiglia siamo sei.
1: Brava.
7: Siamo due e quattro splendidi bambini.
1: Quattro
7: e siamo
1: splendidi bambini. Vedi.
7: Elisa da Perugia.
1: Ciao Elisa da Perugia.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Chi sapeva, ciao Perugia.
8: Buondì.
9: Italia, siamo diventati.
8: La mia famiglia è composta mamma, papà e due gemellini. Ciao.
1: Un solo parto, Adriana.
2: Chissà
1: le gemelline, un solo parto e via.
2: Che è molto complicato sicuramente all'inizio, però poi, esatto, con
1: hai
2: una sola gravidanza, un solo parto, hai due figli.
1: Esatto.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
10: Sono Fabio da Taranto. Io ho due figli, di cui una ragazza di 19 anni e dopo la bellezza di 18 anni ne è arrivata un'altra.
1: Okay.
10: E adesso c'ha 10 mesi, però se era per me io avrei una squadra completa di pallone.
1: È vero.
10: Almeno 5-6 figli.
1: È vero.
10: Però
1: almeno
10: me, 5, mia moglie
1: 6. La moglie
10: no. Un bacione a fare.
1: Grazie. Dai,
2: chi schissa
1: a te.
11: Perché non si fanno più figli in Italia? Mi avete toccato un tasto dolente. Giusto ieri sono stata chiamata nell'ufficio del capo per dirvi che 2 giorni di congedo che avevo richiesto per fare l'inserimento all'asilo di mia figlia, beh, non erano proprio rispettosi verso gli altri colleghi, che insomma me ne stavo sbattendo un po' il cazzo. Poi si chiedono perché l'Italia non fa figli. Ecco qua la risposta.
1: Hai ragione. Ricordiamo
2: Hai
1: che Adriana da
2: ragione.
1: 12 anni fa l'inserimento a scuola di suo figlio. Ogni
2: Ma
1: anno
2: veramente
1: fa l'inserimento, cioè 4 giorni di inserimento.
2: Ricordi quando lo accompagnai 5 anni fa? In prima elementare,
1: ricordo.
2: Come no? Adesso mi ha detto: mamma, vado in prima media, che fai? Non mi accompagni?
1: Pure.
2: Ho detto: Ale, mi sa che quest'anno salta.
1: Vai, andiamo avanti.
2: Dai, allora c'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss con Benson Boone. Questa è Beautiful Things. For

0: Benson Boone con Beautiful Things. Bellissima canzone. Questa è Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48. Io sono Pippo Pelo. C'è Adriana Petro.
1: Eccomi,
0: c'è
1: qua
0: Andrea. Stamattina con noi Cimmino. C'è Anna Chiara. C'è Peppino. C'è il Pippo Pelo Show. Ogni giorno dalle 7 alle 9. E a quest'ora c'è.
1: Che cosa c'è? Sentiamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Bene. Lo sai che le persone tendono a consultare molto di più l'oroscopo in due momenti centrali dell'anno?
0: A settembre?
1: A settembre,
0: per
1: poi a gennaio.
0: Per capire la stagione lavorativa, sì, amorosa, sì, sì, come andrà.
1: Il nuovo anno fatto di buoni propositi inizia a settembre e poi per il nuovo anno quello vero che è a gennaio. Allora, stiamo andando con ordine, quindi abbiamo ripreso la stagione radiofonica con il segno dell'Ariete, Toro ieri e adesso Gemelli, che è il terzo segno dello zodiaco.
0: Devo aspettare altre tre puntate per arrivare al mio segno?
1: Sì, sì.
0: Annaggia. Vai.
1: Sì, sì, andiamo. Poi faremo anche i segni, quelli che tradiscono di più, quelli che sono più inclini al tradimento, eccetera, eccetera, però lo faremo nei prossimi giorni. Allora, cari amici guidati da Mercurio, la vostra mente in questa settimana è una centrale nucleare di idee, chiacchiere e notifiche. Sul lavoro siete dei giocolieri pazzeschi, fate tre cose insieme e vi vengono pure tutte quante bene. In amore serve stimolo,
0: multitasking.
1: In amore serve stimolo mentale. Se la conversazione è noiosa, voi avete già la testa da un'altra parte.
0: Ma
1: tu
0: sì,
1: hai capito?
0: Lo stimolo serve in amore.
1: Vediamo se ha capito chi è Gemelli qua tra noi, perché lui non gli entra mai nella testa.
0: Che è già Anna Chiara, Gemelli.
1: Ma da 20 anni glielo diciamo.
0: Anna
1: Chiara.
0: Ma Anna Chiara c'ha lo stimolo?
1: Sì, sì, credo di sì, credo di sì.
0: Sì, allora, c'è lo stimolo della conversazione.
1: Affinità della settimana. Il Gemelli va molto d'accordo con la Bilancia. Risate e sintonia. E poi flop con lo Scorpione. Niente Scorpione, allora. Lo Scorpione fa troppi interrogatori e ti toglie il sorriso.
0: Sessualmente con chi va d'accordo?
1: Per dire Bilancia vuol dire che va bene sotto ogni punto di vista.
0: Sotto ogni
1: la
0: punto
1: bilancia
0: di vista. Ah, perfetto.
1: Quindi diamo al segno dei Gemelli un 8,5 per la parlantina, ma un 4 per la capacità di concentrazione.
0: Ah, ma Anna Chiara sulla parlantina è la regina.
1: Fa forte.
0: Sì, sì, sì.
1: La
0: sì.
1: Parlantina.
0: Te ne nasciulinguagnala. Va bene, allora, se vi siete ritrovati voi dei Gemelli nell'oroscopo della Petro di questa mattina, quindi l'oroscopo Petro, fatecelo sapere, grazie.
2: Oroscopo Petro, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E le canzoni della colonna sonora di questo film intitolato Saturday Night Fever, mm-hmm, hanno fatto la storia, hanno accompagnato milioni di persone nel mondo nella loro, diciamo, adolescenza e anche nella loro maturità, perché sono canzoni che fanno parte delle nostre storie. È un album del 1977.
1: E come al solito a chiusura di ogni ora noi vi regaliamo appunto dei pezzi meravigliosi della storia della musica. In arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss, i Bee Gees con la meravigliosa Night Fever.

0: 1995, Country House, a chiudere la prima ora dei mattinieri. Ma tranquilli, controlla lì, ce n'è un'altra, e mettiamo la massica. Mi compiaccio.
1: Infatti.
0: Sono 6:01 di questo venerdì 4 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la
1: Lady. E la Lady, buongiorno.
0: Grazie al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Sempre prezioso, grazie, sì, a voi tutti, voi che ci siete. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina ci troviamo, insomma ci occupiamo l'attualità. Ci dividiamo anche su alcuni temi, tra poco c'è anche Poli e la polemica, dove la polemica è Lady.
1: Sono
0: Lady,
1: sempre io,
0: sai. Poli sono io, quindi. E poi ci saranno tutti i vostri punti di vista. Poi c'è la raffica, prima ancora con i vostri, sì, messaggi, dove ci, ecco, rispondete all'appello dei mattinieri vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci di voi. Intanto arrivano gli aggiornamenti d'attualità dalle agenzie, ma subito la musica più bella, Tommaso Paradiso.

0: dai, dai, muoversi ragazzi, sono le 6, yeah, 6 e 6 minuti. Sì. Dai, dai, dai. Leti.
1: Dimmi.
0: Aspetta, c'è il finale di Tommaso Paradiso. Ah, via, via, siamo in forma stamattina, come ragazzi.
2: Animo, animo.

0: Stamattina. Stamattina siamo in formissima, come no, arriviamo al venerdì tutti un po' cotti, però dai, ci vuole rinnovato entusiasmo, come amiamo dire noi mattinieri. Buongiorno da Davide da Bologna, Alessandro da Torino, grazie ragazzi, da scriveteci da tutta Italia, perché tra poco c'è l'appello, spiego un po' che devono fare, come.
1: Allora, devono intanto salvare questo numero 347-490-0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono, perché svegli a quest'ora, che cosa stanno facendo, che tipo di lavoro fanno, entrare un po' nel dettaglio, ragazzi.
0: Cioè, hai avuto un'indecisione?
1: Sì. Dolore? Niente. Ah. Tranquillo.
0: Questa sempre acciaccata, sta ragazza.
1: Va così.
0: L'età avanza, dopo tutto. C'hai i tuoi 60 anni, insomma, gli acciacchi si iniziano a sentire. 50, scusa.
1: Ma 60. Neanche, ma che stai dicendo? Beh. Tu ce n'hai quasi 60.
0: Io 54.
1: No, quasi 60. Ma ti do 60 anni pure a te.
0: Arrotondi.
1: Certo, come arrotondi tu, arrotondo anch'io. Ma che vuoi?
0: Allora, ripartiamo dalle ultime notizie, poi sentiamo le vostre. Dalle agenzie, leggiamo che. Insomma, sale la tensione tra la Russia e l'Europa. Mosca attacca in particolar modo la Germania dopo le accuse, no, per i droni bomba trovati all'aeroporto di Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende anche col cancelliere tedesco Merz, dice: i suoi passi sono bruschi e goffi. Mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi c'è un'inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, mentre Londra alza la vigilanza sui reali d'Inghilterra. Allerta anche in Danimarca, preoccupa quello che sta facendo la Russia, dicono. E poi ancora, vediamo infatti di casa nostra, ieri c'è stato un primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato infatti l'emendamento presentato dal centrodestra che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Riusciranno i nostri eroi? Vedremo, che insomma già ricorderete a luglio era andata male, vedremo come andrà al Senato adesso. Poi c'è questa notizia che arriva dall'ONU: la Terra scivola in una zona climatica di grave pericolo, mai esplorata prima, travolta da El Niño. E questo fino a febbraio, l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. In Italia infatti questo si ripercuote come? In Italia il picco del caldo durerà almeno fino a metà mese.
1: Sì.
0: Domani infatti tornano i bollini arancioni nelle città italiane. Beh, ieri devo dire, noi parliamo della serie romana, sì, anche qui caldo è incredibile, una fa incredibile. Siamo ancora in estate, per carità, almeno dal punto di vista del calendario, fino al 23 di settembre, però veramente temperature al di sopra delle medie. Poi aspetta, il calcio stasera, l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Per la Coppa Italia ieri sera il Palermo ha eliminato il Mantova agli ottavi, dove affronterà il Bologna. Mi pare ha vinto 5-2, se ricordo bene. Il Verona invece ha battuto il Cagliari, appunto, in Sardegna, e trova dunque al prossimo turno agli ottavi la Roma. Poi ci sono anche gli US Open, parliamo di tennis, con Coboli e Darderi che vanno al terzo turno. Musetti e Bellucci invece sono stati eliminati. La Formula 1 oggi le libere a Monza, e c'è anche Radio Kiss a Monza per il fuori GP, con artisti, personaggi, che concerti, bello, interviste, eventi. Avrete modo di sentire nel corso della giornata per tutto il weekend. Dai, tra poco invece sentiamo voi, vocali a gogo
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo, animo, animo.

0: buongiorno. Allora, è il momento della raffica. La Leti, cosa devono fare?
1: Devono mandarci tanti messaggi. Che devono fare, scusa,
2: Oh, ma lo dice starmi,
1: no, lo dice la parola stessa, raffica. Raffica di che? Di messaggi.
0: Può essere anche,
1: ragazzi,
0: di cavolate. Va bene.
1: Ma mandateci tutto.
0: Allora, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, dice Mattinieri. Vi devo dire una cosa. Mentre viaggio stavo pensando a questa cosa qua. Esterno, oppure semplicemente Mattinieri vi saluto. Ecco, va bene, iniziamo.
1: Vai.
0: Sono tanti, pronto? Chi l'è?
3: Oggi sono molto polemico e vorrei dire una cosa che riguarda il mio lavoro. In Puglia, al nord della Puglia, può vendere l'uva a 20 centesimi. Non si può. È assurdo.
0: Margine
3: poco. Non riusciamo neanche a prendere le spese.
0: Capito, giusto. Questo è il suo primo pensiero e va benissimo. Chi è? Buongiorno.
4: Certo. Buongiorno agli occhi schiss. Sono Veronica da Monza.
1: Ciao.
4: E sto andando ad aiutare il mio ragazzo in azienda a quest'ora perché oggi alle 11 abbiamo il matrimonio di mio cugino e giustamente i clienti comunque aspettano i loro prodotti.
0: È giusto.
1: È giusto.
4: Andiamo a fare questa questo turno strano di lavoro in azienda e poi andiamo al matrimonio.
0: È giusto, ci pare giusto. Vai, pronto.
5: Buongiorno Mattinieri. Di solito vi ascolto mentre vado al lavoro tutte le mattine, ma invece questa siamo tutti insieme e stiamo partendo per andare a fare 3 giorni al mare.
0: Quindi
1: che bello.
5: È ancora più bello. Un bacio a tutti e kiss kiss.
1: Kiss a voi.
0: Kiss, guarda quanti. Allora,
6: buongiorno Lady, buongiorno Max, siamo in viaggio per Lecce. Go to Lecce. Ciao belli.
0: Ciao ragazzi.
1: Go to Lecce mi piace.
7: Sempre Giorgio da Valsamoggia. Il weekend per me è lavorativo perché lavoro sabato compreso domenica.
0: Dai Giorgia.
7: Le ferie ancora non ci sono, ma
0: arriveranno, arriveranno.
7: Arriverò.
1: Dai, arriveranno.
7: Kiss kiss.
0: A te.
7: Animo ragazzi.
0: Vai.
8: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
8: Stamattina in bocca al lupo a me per una nuova esperienza lavorativa. Mi farò i miei 85 km andate, 85 al ritorno, ma speriamo bene. Baci.
0: Però raccontateci qualcosa in più.
1: Fammi capire,
0: è bello anche quando si cambia, diciamo, il lavoro in maniera, diciamo, drastica. Cioè passo da una cosa all'altra. Oppure
1: per scaramanzia non l'ha voluto dire. Dice, vabbè.
9: Buongiorno Mattinieri. Animo. Vi auguro una buona giornata. Ketty da Montegrotto Terme, Padova.
1: Ciao
0: Ketty.
10: Buongiorno Mattinieri, Flavia da Ferrara.
0: Ciao Flavia.
10: Settimana pesante, lunga, finirà domenica. La prossima settimana sarà più o meno uguale, ma animo. Buongiorno a tutti.
0: Dai,
1: buongiorno,
0: ma quante belle signore che ci abbiamo stamattina. Vai, pronto.
11: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, ben ritrovati ragazzi. Oggi voglio essere rianimato. Non animo, voglio essere rianimato. Direzione Manfredoni è qua da parte mia. Un saluto al capo pattuglia e alla gondola.
0: Vai, ciao ragazzi, saluto anch'io il capo pattuglia. Laletti, vuoi salutare la gondola o la donnola?
1: La donnola.
12: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
12: Sono Antonio, questa mattina ci siamo alzati alle 3, ma siamo freschissimi come una rosa, carichi a molla. Animo.
0: Eccolo.
1: Come si dice, carica a pallettone.
13: Buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi.
13: No Max, no, non mi sta bene.
0: Che cosa non mi sta bene? Qua ci sono quelli che fanno polemiche per ogni cosa. Anna, buongiorno.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
14: Noi siamo Anna e Gianluca da Vicenza e stiamo andando in aeroporto a prendere l'aereo per partire per la nostra luna di miele. Ciao.
1: Che bello.
0: Com'è che si dice in inglese Letti luna di miele? Vediamo se ricordi.
1: Honeymoon. Bravo. Bravo, vedi? Sei bravissimo, Max.
0: Ragazzi, anni di soddisfazione. Siamo in Mattinieri insieme fino alle 7. Brava la Letti.
15: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
16: Animo!
15: I Mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
17: Animo!

0: Chi schissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te, che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Dracula su Radio Kiss Kiss, il momento di Poli e la polemica. Come si vuole la rullata? L'hai sentita, Walion?
1: Ho sentito che rullata che hai fatto, eh.
0: Vuoi che te la rimetta? Senti, vai. senti, la faccio sentire più così.
1: Bella, più, mi piace.
0: Più così, così che vuol dire, così può significare tutto così, capito?
1: Più forte, dai, mettiamola così.
0: Buongiorno a tutti, buon venerdì mattina alle 6.25, questa radio Kiss Kiss, ricordate, state ascoltando Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, Max...
1: E la Leti.
0: Ah, sei la Leti, perfetto. Allora, quest'ora ogni tanto scatta Poli e la polemica, dove Poli sono io, la polemica...
1: Sono io.
0: Indovinate chi è, indovinate. Vabbè. Allora,
1: come potete...
0: ieri abbiamo parlato dell'argomento lavoro, ci torniamo su questo argomento, però trattandolo, diciamo, da un punto di vista diverso. Per anni ci hanno insegnato che il lavoro viene prima di tutto, arrivare prima degli altri...
1: Sì.
0: Magari uscire dopo, rendersi sempre disponibili, accettare trasferimenti, rinunciare a qualche fine settimana, perché il sacrificio di oggi, ci dicevano, prima o poi verrà ricompensato, no? Quindi però oggi molte persone rispondono no grazie, lavoro per vivere, non per lavorare. Si chiama YOLO Economy, dove YOLO sta per, è un acronimo, no? You only live once, cioè si vive una volta sola.
1: Questo è vero, come diceva anche Vasco.
0: Quindi si vive una volta solo, dice Vasco. Aspetta che controllo.
1: Come vabbè. Se fosse l'ultima.
0: Vabbè, poi comunque.
1: È vero, e quindi giustamente.
0: Insomma, il tempo e la conquista è importante. Nessuna carriera può restituirci, per esempio, gli anni trascorsi senza veder crescere figli, senza coltivare relazioni, no? Con l'ansia, diciamo, permanente del telefono aziendale. Ma c'è anche l'altra faccia, la casa, l'indipendenza economica, la famiglia, un'attività e una, diciamo. Una posizione professionale non nascono dal nulla,
1: no.
0: Quando tutto ciò che vale richiede tempo, fatica, rinuncia, periodi nei quali il lavoro prende inevitabilmente più spazio, insomma il rischio è confondere il rifiuto dello sfruttamento con il rifiuto del sacrificio.
1: Dimmi.
0: No, vuoi dire tu, vuoi giungere?
1: No, ma il discorso è purtroppo, non vorrei dire questa cosa, ma è un po' un cane che si morde la coda, perché è vero che tu dici ok, non voglio vivere per lavorare, sono d'accordo, però è anche vero che se tu comunque un po' di sacrifici non li fai, magari uno avesse subito, che ne so, esci da scuola, un lavoro da 3.000 euro al mese che ti può permettere di avere anche magari tanto tempo. Non è così, devi fare un po' di sacrifici per arrivare.
0: Perché cosa è non voler essere consumati dal lavoro, altra cosa è pretendere risultati, libertà e benessere senza attraversare mai nulla, mai una fase difficile. Insomma, e allora la domanda che vi facciamo questa mattina: è giusto rinunciare alla carriera e guadagnare meno per avere più tempo libero, oppure senza sacrificarsi negli anni decisivi, quelli dove si è più giovani e energici, insomma, si rischia di non costruire nulla? Da che parte siete? Più team vita o più team sacrificio?
1: Sono più team sacrificio.
0: Sono d'accordo.
1: Sei d'accordo anche tu questa volta?
0: L'ho fatto per una vita, però i giovani di oggi secondo me la pensano diversamente. Voi come la pensate? Il lavoro è soltanto una parte di noi, nessuno alla fine della propria vita rimpiange di non aver trascorso più ore in ufficio, mentre di aver vissuto di meno oppure siete team sacrificio? La libertà bisogna prima costruirsela. Dai, rispondeteci anche un po' come vi siete regolati nella vostra vita. Siete attenti a quello che si chiama, in gergo si dice in inglese, work-life balance, cioè avere il corretto equilibrio tra dare spazio al lavoro e alla vita privata. Ci riuscite? Come vi organizzate? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Bello, cioè mio padre ha lavorato tutta la vita, quando è andato in pensione era troppo stanco per fare tutto ciò che aveva rimandato. Non voglio fare come lui, scrive Federico da Firenze. Vedi? Dai, tra poco vi leggiamo, ascoltiamo su Kiss Kiss.

0: suona bene, Leti. Work-life balance.
1: Sì.
0: Ragazzi, riuscite ad equilibrare spazio privato e spazio lavorativo? Riuscite sempre a far carriera, andare avanti nel vostro lavoro, qualunque esso sia, bilanciando bene lo spazio da dare al lavoro o la vita privata? Oppure siete di quelli che lavorano sempre? Io c'ho sto problema, che non stacco mai.
1: Allora, il discorso però è abbastanza complesso, perché soprattutto nei giovani, se loro adesso possono permettersi anche più tempo libero, è grazie anche ai loro genitori che hanno fatto anche tanti tanti sacrifici. Quindi
0: dice che è un fatto anche generazionale, insomma.
1: È un fatto, però c'è anche quello da considerare, ok? Quindi a tutti piacerebbe lavorare, che ne so, 4 ore al giorno e prendere un ottimo stipendio e poi avere la giornata.
0: Poi a volte devi fare i conti con le bollette, è chiaro, va bene, pronto?
2: Certo. In vita team sacrificio, io il sacrificio l'ho fatto, 4 figli, campo di assegno unico, ogni tanto voglio fare, mi frega.
0: Ogni tanto va a lavorare, capito? Vabbè, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Francesco da Bari, io faccio l'autista e ho lasciato un lavoro da 2000 euro al mese per avere più tempo e prenderne 1500, perché per prendere 2000 euro al mese ero succube dalle 4 di mattina fino alle 7 e mezza, alle 8, fino alle 19.30, 20.
0: Ma quindi hai scelto chiaramente, guarda, guadagno di meno, ma almeno c'ho, anche perché era tanto il tempo che ti tenevano impegnati lì.
4: Buongiorno, sono Giuseppe da Lecce. Allora, io prima ho trovato un lavoro e questa azienda mi faceva lavorare 12 ore al giorno, però nel frattempo ho trovato altro. Quando ho trovato, mi sono licenziato e ora sto lavorando 8 ore.
0: Normale.
4: Invece di 12.
0: È quello che si dovrebbe lavorare.
1: Ma
0: quello
1: in
0: è
1: teoria,
0: il problema
1: è questo: non si deve lavorare 12 ore, ma 8. Io non capisco perché.
0: Beh, un bel problema.
2: Allora, io sono sempre stato per il sacrificio, però sì, ti posso dire che a 52 anni è meglio la vita.
0: Oggi se ne pente, vedi, però. Guarda, un sacco di punti di vista. Vorrei sentire un giovane, un ragazzo, poi vedo tanti messaggi di testo. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, ciao Max, ciao Leti.
0: Tonio.
5: Secondo me dipende dal grado di ambizione che hai nella vita. Perché il sacrificio nel lavoro può anche regalarti benefici nella vita.
0: No, è chiaro.
1: È quello che anche dico
0: quanto
1: io.
0: Quanto investi, cioè chi vuole far carriera chiaramente legato a essere sempre lì a lavorare, però è vero anche che pure chi vuole far carriera deve trovare il tempo, per maggior tempo per se stesso e per gli affetti poi, no? Vai, pronto. Buongiorno.
6: Ciao Max, ciao Aletti, ciao. Sono Pietro da Cuneo. Non riesco a capire come possono combaciare lavorare 4 ore al giorno e prendere un buon stipendio.
1: Infatti.
6: Me lo spiegate? Perché
1: no,
6: io ho un'attività.
1: È il sogno di tutti.
6: Lavoro tutto il giorno.
1: Sogno di tutti. Però purtroppo non è così.
0: Noi in qualche modo andiamo in questa direzione. Laletti, qualcuno diceva che voi lavorate 2 ore al giorno.
1: Sì, io non ho iniziato così, ho iniziato a fare la commessa, ho iniziato a fare una segretaria.
0: Ci sei arrivata prima.
1: Ci sono arrivata, ma ho fatto tanti sacrifici, però Max.
0: Ma mi chiedo come facciano a darti lo stipendio adesso.
1: Vero? Me lo chiedo anch'io ogni tanto.
0: Ma dai, che scherzo! Mi diverto. Dai, qual è il vostro punto di vista? Come riuscite a bilanciare vita lavorativa e vita privata? Raccontatelo a Kiss se avete fatto scelte anche drastiche nella vita. In questo senso, ora c'è una canzone nuova, Serenamente, Giulia Bresch.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Lavorare per vivere o...
1: Vivere per lavorare.
0: No, ma oppure lavorate per vivere o guardandovi indietro vi accorgete di aver vissuto soprattutto per lavorare? Sì, questa è la domanda. Rinuncereste ad una parte dello stipendio per avere più tempo libero? L'avete già fatto magari? Oppure pensate che oggi sì. Vogliamo, insomma, molti vogliono ottenere risultati senza accettare i sacrifici necessari. Qual è il vostro punto di vista? Come vi siete regolati nella vostra vita lavorativa? Ne stiamo parlando questa mattina.
1: Sì.
0: Leggevamo un po' di dati che i giovani, la nuova generazione di lavoratori è sempre molto più attenta alla quello che viene chiamato work-life balance, il corretto bilanciamento della vita professionale e privata. Quindi sacrifico guadagni purché abbia il giusto tempo libero. Voi siete così oppure
1: però,
0: per la carriera bisogna per forza lavorare tanto?
1: Però ripetiamo al discorso che se tu rinunci alla carriera, guadagni di meno ma stai a casa con mamma e papà, perdonami, è tutto un bene, nel senso che
0: mi danno la paghetta.
1: No, magari lavori anche, però poi vabbè, stai a casa con mamma e papà, quindi non devi pensare a fare la spesa, non devi pensare magari a pagare
0: fare
1: un
0: scelte
1: mutuo.
0: Più sul tempo libero che sul lavoro. Bene,
1: certo.
0: Chi vuole fare carriera deve sacrificarsi un po' di più. E così il vostro punto di vista, tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Kiss Kiss.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Yes.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.

0: Stare bene il tempo libero, la vita privata con la vita lavorativa, l'inseguire costantemente la carriera ci toglie spazio per la vita vera, però poi è vero anche che si devono fare i conti con le bollette, con le scadenze.
1: Con tutto.
0: E allora devi fare più ore di lavoro, c'è chi insegue la carriera a prescindere, a chi piace il lavoro e quindi non si ferma mai. Vi stiamo sentendo come riuscite a bilanciare lavoro, vita privata, e siete di quelli che fanno parte della YOLO Economy. YOLO è un acronimo che sta per You Only Live Once, cioè si vive una volta sola, e quindi me la godo di più, come dire, sacrifico un po' di stipendio per avere più tempo libero. Voi che scelta avete fatto?
1: Allora, parto con i messaggi di testo. Ah, perfetto. A 34 anni ho fatto un cambiamento importante a livello lavorativo. Lavoro qualche ora in meno e prendo lo stesso stipendio di prima. Ma prima di questo cambiamento ho fatto anche 3 lavori assieme. Alessia, ci vuole sempre una via di mezzo.
0: Ce n'è un altro.
1: Poi, guarda qua. Non ho vita privata, quindi lavoro Cinzia.
0: Poi, questa è un'altra storia.
1: Il problema principale per tutti i lavoratori sono le troppe ore. Stai una giornata via di casa, il giusto sarebbe tra le 6 ore e mezza e le 7 ore al giorno.
0: Va bene, sentiamo Alessio. Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Fabrizio da Novara. Io faccio elettricista, lavoro 10-11 ore al giorno, 6 giorni su 7, e quindi ho poco tempo da dedicare purtroppo a mio figlio che ha 9 anni, quindi la sera o la domenica il tempo che ho da dedicargli cerco di dargli il massimo della qualità e quindi recuperare la quantità con la qualità, facendoli fare attività, facendo sempre qualcosa di interessante per quello che posso.
0: Tutto chiaro, vai, buongiorno.
3: Io nel lavoro ho sempre fatto dei sacrifici, ma per migliorare la qualità della mia vita. I sacrifici si fanno sul lavoro.
0: La domanda che poi fanno quegli amanti della YOLO Economy, cioè, però poi fai sacrifici per migliorare la qualità della vita, ma ci riesci? Ce l'hai il tempo per goderteli questi sacrifici? Questa è l'altra domanda, no?
4: Allora, io sono un OSS e lavoro in una piccola casa di riposo, reduce da una settimana solo di notturni, mi accingo ad espletare i turni di 12 ore.
0: Bene, perfetto.
4: In più un altro spezzato domenica. Allora, io praticamente ci sono giorni che arrivo a casa, mi butto sul divano e non mi ricordo neanche più come mi chiamo.
0: Capito, quindi tempo per se stessi anche poco, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Danilo. Ma guardate ragazzi, io vorrei anche lavorare qualche ora in più, ma io qualche anno fa ricevo la lettera dell'INPS dove mi dà il resoconto dei miei contributi, della pensione. Io ho 57 anni, ragazzi. E mi danno come data di pensione 1 gennaio 2038, ovvero alla soglia dei 70 anni.
0: Ragazzi,
5: ora,
0: sarà
5: io
0: sempre
5: sì,
0: così,
5: vorrei lavorare, ma vorrei anche godermi un pochettino la vita e riposarmi.
0: Certo. Se non cambiano il sistema pensionistico sarà sempre peggio, andremo sempre in pensione più avanti.
1: Certo, perché
0: anche
1: poi,
0: perché saremo un popolo di pensionati. I giovani ce ne sono sempre meno. Sapete come funziona il sistema pensionistico in Italia, no? I lavoratori di oggi pagano le pensioni ai pensionati di oggi.
1: Certo.
0: Quando saranno più i pensionati che
1: i
0: lavoratori,
1: giovani,
0: cioè, capirete che il problema c'è. Tra poco il finale insieme su Radio Kiski.
6: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiski.

0: Se siamo in mattinieri, ricordate su Kiss che sono di mattina dalle 5 alle 7. Chiudiamo l'argomento che devo dire vi ha preso tanto il lavoro. Ieri l'abbiamo declinato in un modo questo argomento, oggi in un altro. Oggi come riuscite a bilanciare tempo libero e lavoro? Ci riuscite o è complicato?
1: Ciao ragazzi, sono Daniela del Busco. Ora ho 45 anni, ma a 24 per prendermi una casa e pagare il mutuo facevo tre lavori. Quindi cioè, i ragazzi di adesso non hanno voglia di lavorare, li invito al lavoro. Io lavoro in un supermercato, bisogna farsi il cosiddetto fondo schiena.
2: Io ho svolto una libera professione per 14 anni, dopo 5 anni di università e una gavetta impegnativa e lunga. Però quando mi sono reso conto che la redditualità non era quella sperata, ho fatto un concorso pubblico, oggi sono in una pubblica amministrazione.
3: Sta meglio.
4: Io ho un'attività da 40 anni, mi è sempre mancato, è vero, il divertimento e tutto, però da una parte prendi, dall'altra parte e vai così, e la vita è così, ragazzi.
5: Io sono per lavorare per vivere, lavoro 8 ore, per fortuna lavoro vicinissimo a casa, quindi quando finisco di lavorare 10 minuti massimo 4 ore sono a casa e ho ancora il tempo di fare quello che mi piace.
0: Vedi l'importanza di fare casa e bottega, vedi, a volte va bene ragazzi, dobbiamo andare via. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Purtroppo, torniamo in onda domenica
6: domenica con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno
0: e con i mattini invece lunedì dalle 5 alle 7. Oh, abbiamo un giorno di riposo che non avevamo dal 14 di agosto.
6: È vero, riposiamo domani.
0: 7 va bene, domani si dorme per quanto ci riguarda. Vi auguriamo davvero un ottimo fine settimana. In arrivo una canzone che ha fatto la storia della musica, AC/DC Highway to Hell dal 1979. Poi sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. La regia
6: Andrea Cimmino.
0: Saluto ad Andrea.

0: Beh, eravamo un po' preoccupati che qualcuno non si fosse svegliato e ci abbiamo pensato con una canzone intitolata Highway to Hell degli AC/DC, giusto?
1: Esattamente, sono le 6:57, buongiorno, ci colleghiamo subito con Umberto Prea per tutte le news, a tra poco.
2: A tutti una buona giornata e ben ritrovati in primo piano. La cronaca, sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Esceri fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello. La donna, aggredita e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, era riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Vella si è poi tolto la vita. E a finale ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di suicidarsi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe spiegato il gesto. Voltiamo pagina, interferenze russe sul voto italiano. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri italiani, sono al lavoro i servizi segreti per predisporre contromisure a tutela del processo democratico. Il direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Vittorio Rizzi, conferma che il rischio riguarda anche gli altri paesi europei chiamati alle urne tra quest'anno e il prossimo. Germania, Francia e Polonia alzano intanto il livello di allerta per le minacce russe e i rischi legati alla guerra ibrida. Al vertice di Weimar, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa e di aver orchestrato il fallito attentato con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino reagisce chiudendo le sedi del Goethe Institute in Russia. Il ministro degli esteri russo Lavrov attribuisce al cancelliere Merz ambizioni militariste. E sul fronte russo-ucraino, Putin apre alla possibilità di un accordo di pace e conferma i contatti tra Mosca e Kiev a livello di intelligence. Il presidente russo accusa però Zelensky di ostacolare i negoziati con le sue dichiarazioni sui rischi per gli aerei civili che sorvolano Mosca. Tensioni anche con la Norvegia dopo il sequestro di una nave russa alle isole Svalbard. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. L'inchiesta riguarda il possibile uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e l'eventuale violazione del dovere di neutralità. Il ministro della Difesa Crosetto invita a evitare condanne mediatiche. E siamo allo sport. Formula 1 comincia oggi il fine settimana del Gran Premio d'Italia a Monza. Alle 12:30 le prime prove libere. Tennis, agli US Open, Flavio Cobolli raggiunge il terzo turno. Luciano Darderi affronterà domani l'australiano Sweeney. Oggi alle 17 Jasmine Paolini sfida la rumena Sorana Sirstea. Infine il calcio, in Coppa Italia il Palermo batte il Mantova 5-2, il Verona supera il Cagliari 2-1. Questa sera a Como apre la terza giornata di Serie A. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e chissà a tutti.

0: Adriana, io stamattina voglio fare una raffica e vorrei un momento verità dai nostri ascoltatori. Voglio sapere quanti anni hanno le persone che ci ascoltano in questo momento.
1: Vuoi fare un censimento sull'età?
0: Come se fossi l'Istat.
1: Censimento sull'età.
0: Censimento sull'età. Allora chiamate subito.
1: Apriamo il centralino allo 081 5.

0: Independence Trivia. Volevo dire Arduino, sì, che è uno dei responsabili della TV che in questo momento è sopra di noi.
1: Ringraziamo.
0: Che per quella cosa che mi ha appena detto, devi prendere il numero perché c'è prima mia moglie,
1: certo,
0: capito?
1: Certo. Non vi dico cosa ha detto, ma potete immaginare.
0: Potete immaginare.
1: Intanto, la cosa più importante è questa. Segnate il nostro numero che è 347-490-0042. Memorizzatelo. Perché adesso vi chiediamo subito una cosa legata a...
0: Legata ai nostri animaletti, per chi ha la fortuna di averne qualcuno in casa. Fortuna, attenzione.
1: È una fortuna, assolutamente.
0: Allora,
1: però...
0: qualcuno si è accorto che durante l'estate i nostri animaletti, i nostri pet, cani, gatti, ma non solo, tendono a mettere un po' di peso, hai capito?
1: Perché fanno come i padroni, lo dicono. Magniamo.
0: Allora, vi chiediamo subito, siete del team animali domestici straviziati dal punto di vista alimentare e non solo,
1: sì,
0: oppure siete di quelli che li tengono a bacchetta con regime alimentare militare?
1: Siete i Rottelmeier della situazione. Bravissima. Una crocchetta e una crocchetta.
0: Siete di quelli che hanno un animale domestico che ha lo stesso peso di vostro zio o di quelli che hanno il proprio pet in splendida forma?
1: Allora, non valgono mogli, suocere e quant'altro.
0: No,
1: parliamo di pet, qualsiasi tipologia, va bene? Fatecelo sapere.
0: 347-490-0042. Anzi, volendo, mandateci anche una bella foto giusto per capire. Ecco, che
1: ci fa sempre... somiglia.
0: Ci fa sempre piacere vedere le fotografie dei vostri pet, dei vostri animali domestici.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: well.
1: E questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Quante fotografie, ma noi vogliamo anche i vostri messaggi sinceri e onesti.
2: Perché dalla foto si intuisce se è sovrappeso o meno, ma vogliamo saperlo da voi.
1: No, non è che si intuisce, si capisce. Si capisce quanto siano viziati ma i vostri animaletti.
2: C'è una foto di due gatti. C'è una foto di due gatti che uno sembra la custodia dell'altro, perché sono anche uguali. Se non lo apri, ne esce un altro.
1: Ribadiamo, siete team animali domestici straviziati, stravissuti,
2: valorati
1: o dal punto di vista alimentare, chiaramente, certo. Oppure di quelli che li tengono a bacchetta con regime alimentare veramente
2: che li portano dal gattologo, devi mangiare così o meno.
1: Sentiamo qualche messaggio, dai. Intanto salutiamo anche Francesco e Maria che ci hanno mandato una fotografia di un cane, ragazzi, guarda, gli manca solo il pomello dell'acqua calda e l'acqua fredda, però faccia simpaticissima.
2: E l'1-1 è un boiler con le zampe.
3: Ciao, io sono Daisy e le mie gatte Tolly e Trilli sono una abbastanza in forma, l'altra è il doppio di del normale, però me le tengo così, anzi non voglio che dimagriscano. Ciao Daisy da Milano.
2: Uno frega il mangiare all'altro.
1: Tolly e Trilli. Poi c'è un gatto, si chiama no, il gatto non lo so, ma lei si chiama Rina, ha mandato la foto di un gatto, è striato, le striature sono talmente larghe che guardandolo c'è rischio di finire ipnotizzato.
2: Una zebra, non è un gatto, è una zebra.
4: Buongiorno, io ho più di 10 gatti e vi assicuro che loro mangiano meglio e più di me. Chissà a tutti.
2: Bravo. Mamma mia, 10 gatti, tanta roba.
1: Continuate a mandare messaggi audio, non soltanto foto.
2: E intanto guarda che arriva
1: Laura Pausini.
2: Anche lei ha mangiato.
1: C'è una
2: animali.
1: Notizia su di lei, ragazzi.

0: siamo soli.
1: Capirai.
0: Se ci sono loro, siamo sempre al massimo. Loro sono i Pet. Anche Laura Pausini ha due cani, Lila di razza maltese, Marlon, un Golden Retriever. E a proposito di Laura Pausini, ragazzi, protagonista headliner al Gran Premio di Monza.
2: Ula.
0: Si esibirà direttamente dal grid di Monza, che è una cosa che poco prima della partenza. Esatto. E dopo aver dato il via ufficiale alla Formula 1, darà il via ufficiale al suo World Tour 26-27. 32 concerti in giro per le capitali europee, una tappa anche in Brasile.
2: 32.
0: Ma 32.
2: Come hai sottolineato quella in Brasile? Vuoi andarci?
0: Beh, magari. Un altro tour storico per la nostra Laura nazionale, anche lei amante degli animali, con due cani davvero fantastici. Il Gold Retriever è anche lui un po' sovrappeso, anche lei lo
2: la bacchetta. Ma no, lo vizia, dai, lo vizia, come tutti.
0: Lo vizia.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Allora, il mio cagnolino è in sovrappeso, ok? È un chihuahuino.
0: Incrocio
3: con qualcos'altro e dovrebbe pesare poco, pesa 3 kg, sono tanti.
0: Per un chihuahua sì.
3: Però lei si mette, solo croccantini mangia, ma si mette a zompettare vicino alla ciotola e a fare tip e tap con le zampette finché non le dai da mangiare. Scusami, ma come fai a dirle di no? Cioè, ti guarda con quegli occhioni grandi, con il vicino piccolo a forma di salsiccia.
0: Fallo spettacolino, fa come Vitale. Come
2: sì,
0: Vitale.
2: Ma io lo salto, io mangio direttamente.
0: Quando però tu prendi il croccantino, quelle barrette che prendiamo noi, Vitale ti viene vicino.
2: Sì, e zampette. Se poi fanno ci uova grosso, 3 chili, c'è un cane.
4: Ciao
2: che era
4: a tutti. Vabbè. Schissi a tutti, sono Paola.
2: Ciao.
4: Questo è il mio micetto, che è un po' chubby, non si vede tanto, e questa è la sua droga, i treats. Pazzo. Il suo peso 8 kg. Quindi io sono team ciccioni ciabbi.
2: Secondo me t'hanno fregato.
4: A tutti.
0: Tra poco una notizia che riguarda proprio la salute dei nostri animaletti.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
5: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Kiss Kiss.

0: Parlare d'amore, sai, sono le 9:25 del mattino, questa radio, questa canzone veramente ti rimette in pace con il mondo.
1: A te.
2: Ecco, sì,
1: perché parlare d'amore, solo parlare d'amore, fare...
0: Allora, a proposito d'amore, quello per i nostri animaletti non si può descrivere, stanno arrivando tantissime fotografie che ci confermano, soprattutto di cani e gatti che stanno sotto il tavolo e ti guardano con quegli occhi.
3: Lo fanno tutti, dai.
1: Tu il tuo cane lo faceva, tipo, anche se dall'altra parte della casa, tu aprivi un qualcosa, faceva un rumore tipo...
0: Aveva un rituale per farsi dare le cose, bravo.
1: E arrivava con gli amici, arrivava.
0: Secondo una recente analisi fatta sul settore dei prodotti alimentari per animali, è venuto fuori che a settembre le vendite di prodotti, non siamo noi a dirlo, attenzione, le vendite di prodotti a basso contenuto calorico e poveri di zuccheri aggiunti crescono in maniera importantissima, in maniera esponenziale, anche con percentuali a due cifre. L'obiettivo dei proprietari giustamente è quello di riportare gradualmente l'animale al suo peso ideale, come se la colpa fosse loro.
1: Sì, allora devi smettere di mangiare tardi la notte e di uscire con gli amici.
0: Allora ricordiamo che il sovrappeso degli animali incide anche in maniera importante sulla loro salute e la qualità della loro vita, quindi sono belli, sono bravi, anche se sono un po' cicciotti, però è pericoloso, quindi se il
1: salute, dai,
0: l'ingrassamento è importante, portate dal veterinario,
1: quasi come l'uomo.
0: Esatto.
1: Che se ingrassa è pericoloso.
0: Esatto. E poi ricordatevi che gli animali non hanno ombrello, gli animali non aprono il frigorifero.
1: No. Oddio, io ne ho visto un paio che lo fanno. Tu a proposito, hai visto quello che apre il frigo e porta la birra al proprietario? Al padrone.
0: No, io avevo un gatto che apriva le porte.
1: E?
0: Apriva le maniglie delle porte.
1: Io un topo, ma era un topo d'appartamenti. Di notte entrava.

0: Vieni qua che ti do le popò.
1: Oh, eh?
0: Le popò.
1: No, mi devi dare i popcorn.
0: Oh, no, ma che popcorn? Lei dice popò.
1: Non ha un cane allora.
0: Olivia Dinn, questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di animali domestici. C'è un altro trend in crescita in tutto il mondo, riguarda i prodotti per i prodotti e trattamenti per il pet beauty. Sì, sì, ragazzi.
1: Allora, c'è chi esagera da una parte e c'è chi esagera dall'altra, però sì. Bisogna sempre trovare una via di mezzo. Stiamo collare col diamante.
0: No, vabbè. Ma non stiamo parlando di prodotti estetici. Beauty. Stiamo parlando beauty, shampoo, balsamo, maschere, spray, profumi, trattamenti solo per gli animali.
1: Quello dico.
0: La crescita è del 6,7%, 8% ogni anno, con una previsione entro il 2030 di circa 30 miliardi di dollari a livello globale.
1: No, io voglio un messaggio di chi fa il beauty agli animali.
0: Non chiedere queste cose.
1: Perché no? Perché ci sono tanti, dici?
0: Sono tantissimi. Allora, attenzione, perché i ricercatori dell'Università di Berna, anche della Federico II di Napoli, hanno lanciato un allarme. Cioè, la crescita rapidissima di questo settore, di questo mercato, sta avvenendo così rapidamente che non si rispettano le norme e i test previsti per la tutela dei nostri animali. Cioè, se comprate dei prodotti online oppure dei prodotti nei negozi, è facile che non siano stati testati e quindi siano pericolosi per i nostri animaletti. Cioè, è probabile che possano causare gravi irritazioni, pelle desquamata, intossicazioni, perché i cani e i gatti poi si leccano. Quindi state bene attenti, non esagerate, rispettate il più possibile la natura dei nostri animali senza esasperarli con bagni, profumi e pulizie continue.
1: Caro vecchio, va acqua e sapone, via andare, dai. Ma i prodotti degli animali li testano sugli esseri umani?
0: Bravo, che bravo.

0: Little Jewies, ma attenzione, arriva una canzone è bella, come certo. La vita che raccontano, ed è scritta a quattro mani da due artiste veramente in gamba.
1: Riete e Angelina Mango sono. E il titolo è proprio questo: Che bella vita. New Kiss.

0: Che bella vita, appunto, Arietta, Angelina Mango, New Kiss.
1: E adesso ti anticipo che finalmente, finalmente sta arrivando l'ondata di caldo, eh? Oh, l'aspettavamo da
0: io
1: un bel po'.
0: Io ho perso i numeri.
1: Sì, vediamo numeri. Appunto che numero siamo. Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno al più poco nuvolosi da nord a sud, con temperature già superiori alla media del periodo. Durante il pomeriggio non sono attese variazioni, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate in aumento fino a 29-36 gradi al nord, 31-36 centro e 29-36 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
7: kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss. I'm a più bella. Suona solo su Radio

0: Roll, Bruno Mazzo, ragazzi, quando senti funky non ci capisco più niente.
1: E oggi ci mandiamo tutti, tranquilla. Vai, vai.
0: Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, leggevo questa notizia che conferma anche quest'anno che l'animale più diffuso in Italia, l'animale domestico più diffuso in Italia, sarebbe il cane. Dico sarebbe perché, se si considera la presenza all'interno delle famiglie, è il cane.
1: Sì.
0: Cioè, quanti.
1: I gatti sono difficili da contare perché sono più autonomi, quello è il problema.
0: No, quanti nuclei domestici ne ospitano almeno uno? Allora è il cane. Ma se si considerano quanti animali domestici ci sono
1: in generale,
0: sono i pesci.
1: Vabbè.
0: I pesci ad essere l'animale. Ce ne sono 25 milioni, però chiaramente racchiusi negli acquari, però sono quello meno diffusi nelle famiglie. Capito?
1: Sono quelli più amati. No. Sono lì in un angolo, non parlano, non dicono niente, gli dà un po' di briciolino, mangiano, campano. Sono poco impegnativi.
0: Non dire che i pesci sono poco impegnativi, perché chi ha dei pesci.
1: Soprattutto, se adesso devo discutere anche con chi ha il pesce, è finita.
0: Nell'acqua salata sa che difficoltà ci sono. A non
1: Nell'acqua salata, nell'acqua pure? Sì. Io, ma praticamente com'è? Bagnomaria sarebbe, no? Poi aglio, del prezzemolo, però tritalo prima,
0: Anche perché... Ligabue, qualcosa per te. Anche Ligabue ha scritto delle canzoni su dei cani, una dedicata anche a te, pensa un po'. Ti ho sentito.

0: detto che Michael Jackson rimane the GOAT.
1: Vabbè, GOAT,
0: però
1: sì,
0: questa canzone di The Weeknd insieme a Daft Punk e Philip Cumming. Allora, se uno ascolta Human Nature e poi questa canzone dice: porca miseria, ma è Michael Jackson!
2: No, è Michael Weeknd! Attenzione, guarda chi arriva!
0: George Harrison. Allora, incominciarono a fare le canzoni un po' tutti quanti da soli, no?
2: Sì, a un certo punto.
0: Cominciò
2: sì. Dopo il guru indiano, si sono divisi. Lì è iniziato.
0: Cominciò John Lennon, poi Paul McCartney, poi arrivò Ringo Starr. A un certo punto, George Harrison disse: ragazzi,
2: più scema, l'ha detto proprio così, in inglese.
0: E fece nel 1987 questa canzone davvero molto molto bella, Got My Mind Set on You.
2: E allora facciamo il coro qua,
0: bravo bravo bravo.

0: No, non è Se la View il titolo, ma è Mansana You 1987. George Harrison, adesso è il momento delle news con Cecilia Coscioni.
1: Per pochissimo lì,
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Mentre continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, dal forum economico di Vladivostok, Vladimir Putin ha aperto uno spiraglio sui negoziati con Kiev, affermando che una trattativa è possibile. Il capo del Cremlino ha fatto sapere anche che i contatti tra Russia e Ucraina continuano a livello di intelligence, poi però frena. I recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi per gli aerei civili che attraversano i cieli russi complicano il processo negoziale. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Ucraina e poi a Mosca. Intanto, guerra ibrida e sicurezza europea al centro dell'incontro di ieri a Weimar, tre ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, che si è tenuto dopo giorni di crescenti tensioni tra Russia ed Europa per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia inizio agosto. Intanto l'Italia è pronta a contromisure per evitare interferenze nel voto. I servizi segreti confermano di essere già in campo a tutela della libertà del processo democratico. Voltiamo pagina. Oggi 4 settembre il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana e festeggerà con la premiera Bari. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, ha scritto sui social la presidente del Consiglio. Per le opposizioni il paese non ha nulla da festeggiare, mentre i partiti di centrodestra rivendicano la stabilità e quanto realizzato in questi anni. La cronaca: la 45enne Lorena Isceri era forse ancora viva quando il suo ex fidanzato, il 36enne Federico Vella, l'ha gettata da un cavalcavia sulla 1 a Barberino del Mugello a Firenze. La conferma arriverà con l'autopsia. La donna è stata lanciata nel vuoto da un'altezza di 40 metri dopo essere stata sequestrata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto dell'uomo che poi si è tolto la vita. La 45enne era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma la centrale operativa non era riuscita a rintracciare il veicolo. Vella potrebbe aver sentito la voce della donna che chiedeva aiuto. Caro carburanti, in vista della scadenza domani del taglio delle accise, il governo sta lavorando a una nuova proroga fino al 10 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Questo permetterà di arrivare alla prossima settimana, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare con un decreto misure più strutturali e selettive. Intanto salgono ancora i prezzi al distributore. Lo sport tennis: agli US Open Flavio Cobolli approda al terzo turno superando in 4-7 l'australiano Schoolcate. Avanti anche Luciano Darderi, che ha battuto il ceco Orsina. Fuori invece Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Tra le donne oggi Jasmine Paolini al terzo turno se la vedrà con la rumena Cristea. Calcio: Coppa Italia, il Palermo travolge il Mantova 5-2, agli ottavi sfiderà il Bologna. Il Verona ha battuto il Cagliari 2-1, al prossimo turno affronterà la Roma. E stasera torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata Genoa Coppa. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
0: Eccoci qua, guardala, è già lì pronto che fa capocella la nostra Carolina. Max e Max fino alle 12 con Good Morning Kiss Kiss e fra poco il caccia alla bufala.
6: Guarda, ti sta guardando, secondo me vuole prendere un animaletto per la stalla anche lei.
0: Allora, prima vuoi il gatto, ma se vuoi un vitale devi metterti d'accordo. Ma che io mangio, ma di brutto mangio.
6: Tra poco giocheremo con caccia alla bufala, anzi segnate il numero 347 490 0042 per giocare. Ma subito vi facciamo ascoltare una delle tante belle canzoni che ascolterete fino a mezzogiorno.
0: Ma anche dopo, dai.
6: Anche dopo. Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Non lo so, adesso vedo.

0: Wow. Mentre l'audace Cerignola,
1: l'audace Cerignola
0: fa un abbinamento bellissimo, la cicogna che porta, cosa porta la cicogna
1: cosa
0: di solito?
1: I bambini?
0: No, no, l'audace Cerignola ci ha messo il serpente, perché i bambini sono cattivelli, sono un po' serpentini.
1: È vero, è vero. Poi c'è il cavalluccio marino della Salernitana,
0: è vero.
1: Il falco della Casertana, ribadisco, e poi altri.
0: Che sono tanti, vabbè, vari gli animali. Allora, i due animali più usati a livello mondiale sono il leone e l'aquila.
1: Ah, il grifone del Genoa, ragazzi. Grifone. Non scherziamo, il grifone del Genoa.
0: Ma il più bello resta il simbolo, secondo noi, di quella squadra è dilettantistica di calcio che ha messo l'iguana ubriaca.
1: L'iguana ubriaca.
0: Il Tuccia si chiama.
1: Molto,
0: sì,
1: molto utilizzati i lupi, le lupe. E a proposito di lupi, tra poco vi daremo ragguagli su uno degli animali più avvistati di quest'estate.

0: Sombre, ma è proprio lui, eh?
1: Questa volta c'è bisogno di sottolinearlo, eh?
0: Sono Coldplay.
1: Ecco, sono i Coldplay per me, però bravo.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 13 del mattino con Max e Max. A proposito di animali, anche quest'estate.
1: Scusa,
0: è stata...
1: Max e Max a proposito di animali?
0: Certo.
1: Metti la virgola, dai. Allora, Max e Max.
0: Stiamo
1: virgola.
0: Parlando di animali, Max e Max. Allora, anche quest'estate sarà ricordata per i numerosi avvistamenti di animali selvatici.
1: Ormai.
0: Se vai nei boschi, se vai al mare, se vai da qualche
1: parte. Non c'è bisogno, vengono loro ormai in città, non ti devi neanche muovere.
0: Bravissimo, uno degli animali più avvistati di quest'estate, i lupi. Dall'Emilia Romagna alla Puglia, anche in Puglia ci sono i lupi.
1: Fatto aggressioni anche.
0: Hanno fatto anche un po' paura. Allora, secondo una elaborazione dell'ISPRA, in Italia ci sarebbe una popolazione di circa 3.500 individui che sono insediati in tutto l'estivale, tranne che in Sicilia e in Sardegna.
1: Perché ancora non hanno biglietto aereo. Hanno detto, aspettano il ponte. Per la Sicilia aspettano il ponte, per la Sardegna.
0: Allora, è bene ricordare che per evitare inutili allarmismi, che un avvistamento non significa automaticamente pericolo. Normalmente il lupo evita l'uomo, ma attenzione, quelli pericolosi sono i lupi confidenti, quelli che sono abituati ad essere
1: a contatto anche con noi, ci vedono,
0: perché
1: scappano,
0: gli diamo
1: più
0: da mangiare,
1: certo, o che
0: allora
1: lasciamo.
0: Evitate di dare da mangiare ai lupi, evitate di dargli confidenza, perché hanno il loro comportamento, rimane sempre imprevedibile.
1: Primo, perché il lupo se lo trova il mangiare, state tranquilli, non c'è bisogno, facendo così arrivano loro qua.
0: Esatto. Tra poco parleremo, anzi vi chiediamo, avete avvistato qualche animale strano durante quest'estate? 347 490 0042.

0: Esotico, Sierra Amalfitana, sono stati avvistati tanti delfini, ma anche i squali.
1: La artisca pericolosa,
2: Poi alla fine.
1: Però è pure buona,
2: certo. Poi alla fine è arrivato il lupo che è andato a nuotare e se le mangiate tutte.
0: Stanno arrivando un sacco di messaggi di animali avvistati questa estate un po' dappertutto in Italia.
3: Call it magic. Call it

0: Chissà a te che sei il re del barbecue e ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Chissà a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee. Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
9: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.

0: agitare Coca-Cola, no. Tommaso Paradiso, come no?
1: No, che poi vai in giro dappertutto, lo zucchero arrivano le formiche, vedi, poi dici che gli animali vengono
0: e poi arriva,
1: da noi.
0: E poi arriva anche
1: il lupo, tanto alla fine arriva il lupo. Il lupo si infavola.
0: Allora, veramente tanti avvistamenti di lupi, sì, un po' dappertutto. Per esempio, io sono stato ho avvistato il trigone. Il trigone, che è una specie di razza, la pastinaca,
1: con la punta lunghissima.
0: L'ho avvistata anche due o tre volte. Ci ho fatto anche amicizia, sì, nel Cilento. E si è sparsa questa la paura del trigone. Invece è un animale docilissimo che non
1: ti hanno capito che si chiamava la pastinaca, da buoni italiani. La pastinaca, che fai?
0: Allora, attenzione, sentiamo qualche messaggio. Sì? Dai,
2: Funky Boys, eccolo. Chiedete di animali strani. Io abitando in campagna, la casa è circondata da oltre 100 e passa alberi di ulivo. Io ho i cinghiali, che praticamente sono animali domestici, sono lì
0: è
2: mattina,
0: vero,
2: giorno e notte.
0: È vero,
2: che schizza a tutti.
1: Mettili a fare l'olio.
3: Sì, io ho avvistato due volpi e un istrice.
0: Belli.
3: In provincia di Salerno. Belli. Precisamente Sicignano degli Alburni. Cioè, bellissimi da vedere da vicino, specialmente le volpi.
0: Ma anche l'istrice è tanta roba. E soprattutto l'istrice non tira via gli aculei. Non è vero che lancia gli aculei l'istrice. È una cavolata.
1: Quella è la pistola che lancia. Quello se si incastra e ti restano
0: le leggende metropolitane che fanno diventare degli animali selvaggi killer.

0: anche lei in Cazzei Animal.
1: Che quando non riconosci la tipologia dell'animale.
0: Te lo trovi davanti, Cazzei.
1: Che animale? Beh, come il grande Totò e la De Filippo. Che strani animali qua dentro.
0: Quello di Walter Chiari invece come si chiama?
1: Quello è il sarchiapone. Il sarchiapone. Però ci sono tantissimi animali strani.
0: I nostri radioascoltatori avvistano di tutto, sì. Al netto delle suocere, di quelli scostumati. Comunque, cerbiati, muffloni, istrici,
1: volpi. Molti si chiedono che fine hanno fatto i cinghiali. Sono arrivati i lupi, hanno risolto il problema dei cinghiali.
0: Allora, io prima parlavo del trigone, ecco. Da non confondere con altre cose che hanno a che fare con la Puglia.
1: Quello è un pesce pugliese, che non è trigone, ma è una roba
0: non
1: del
0: lo
1: genere.
0: Dire. No. Allora, il trigone è questa pastinaca, che è una razza che ha il pungiglione sulla coda.
1: Sì, la classica triangolo.
0: Però sta per i fatti suoi. Allora, tantissimi social, sui social, le notizie. Attenzione al trigone, attenzione a quando fate il bagno. Invece di dire le cose belle, cioè
1: che bello
0: invece
1: c'è
0: di
1: il
0: dire
1: trigone.
0: Che bello c'è il trigone, il mare è ancora in salute, evviva, evviva. C'erano questi cose
1: esperti,
0: a chiappare.
1: Questi
0: click.
1: Esperti sui, sì, sui social.
0: Questi post a chiappare click e semina spavento, ecco. Il trigone se ne sta per i fatti suoi, rispettiamo la natura, se andiamo in mare è chiaro che troviamo i pesci, se andiamo nel bosco è chiaro che troviamo gli animali e cappere, rispettiamo.
1: Ma io non posso andare nel bosco e trovo gli animali, non è giusto, ci senti che si lamenta di questo.
0: Ma
1: dai.
0: C'è gente che si lamenta che vanno nei boschi, trovano le volpi, i lupi, i cinghiali, ma il bosco è degli animali, porca miseria.
1: Lì le bestie vere siamo noi.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Bella canzone, ce la siamo ricordata e cantata con piacere. Magnifico, Fedez e Francesca Michelin. Un altro ritorno invece.
1: Ah, è tornata, l'aspettavamo.
0: Per quanto è brava, sì, qualcuno aveva pensato che fosse intelligenza artificiale. Invece Sienna Spyro esiste ed è ritornata.
1: Oh, e il titolo adesso è Avanti, Great Expectation. Ho detto bene, New Kiss. Sì.

0: Vieni qua che te la do io l'intelligenza artificiale, Siena Spire and Great Expedition. Aspetta che mi sta guardando malissimo.
1: Allora, l'errore più grosso che si possa fare in questa radio è dire qualcosa in inglese mentre c'è Lucilla. Siamo finiti.
0: Fammi ripetere piano, vai, che prova. Sta per alzare il dito, che quando alza il dito la nostra Lucilla, ragazzi.
1: Facciamo la prova, dai, dillo tuo.
0: Great expectation, no, expectation.
1: Qualcuno
0: expectation,
1: ragazzi, tirate su Lucilla.
0: Vieni qua, dillo in diretta per cortesia, te la facciamo.
1: Expectations,
0: tanto tra poco sarai.
1: Attenzione, eccola qua, Lucilla.
0: Allora,
1: grazie.
0: Siena Spire lo dico io perché va. Siena Spire con
2: Great Expectations.
0: Great Expectations.
1: Ma sono stufo di ripetervelo a voi due. Oh, però stavolta l'avete azzeccato. Di cosa parlate oggi, Lucilla? Per farmi
2: mamma
1: fatti
2: mia, abbiamo tantissime cose, ragazzi. Guardate, ho anche le cuffie mie nemiche qui che sto cercando di mettere. Quindi adesso quanto abbiamo? 20 minuti.
1: Puoi
2: provo
1: andare
2: a mettere le cuffie.
1: Sì, che è più o meno il tempo che ci metti per parcheggiare. 20 minuti, sono no, sempre quelli, va bene.
0: Basta questa storia che non sa parcheggiare.
1: No, io non sa proprio guidare. No.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
4: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Yes, yes.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
8: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss Kiss.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: viajando per il mondo.
1: Tranquillo. No, così no, che pare brutto. Però Giannini, sfogati tranquillo. Tanto Lucilla solo con l'inglese ci rovina. No,
0: un po' l'italiano.
1: Però sopporta di più. L'inglese no. L'inglese
0: allora,
1: soffende.
0: Tantissimi, abbiamo parlato di tantissimi animali, ci avete segnalato tantissimi avvistamenti, alcuni davvero molto strani. Alcuni, oltre ad averli avvistati, li hanno anche magnati.
1: Fra l'altro. C'è un'amica che invece ci è rimasta a bocca aperta, a Riccione, ha visto un'aguglia.
0: È bella.
1: Sì, la sorpresa era il pesce, poi soprattutto che si vedesse. Perché beh, il mare è trasparente, perché no? Comunque, se vuoi vederne altre di aguglie,
0: le aguglie sono buone da mangiare,
1: dipende.
0: Però
1: quello
0: prima bisogna pescarle.
1: Quello del Duomo, no, mica troppo.
0: Vabbè.
1: E lì è pieno, ragazzi. Vuoi
0: signore e signori, l'avvertimento è proprio questo: allora, se avvistate un animale selvatico, sia in mare che sia uno squalo, che sia una razza, che sia qualsiasi tipo, oppure qualche lupo in montagna, oppure qualche volpe, qualche cosa strana. Fatevi i fatti vostri, non interagite, cercate di andare per la vostra strada, perché figurati se loro hanno voglia di interagire con voi.
1: E di base loro vorrebbero scappare, sempre, siamo noi perché ci avviciniamo e gli diamo modo.
0: Generalmente gli facciamo schifo, cioè non ci vogliono nemmeno mangiare perché facciamo proprio schifo in tutti i sensi.
1: Quando ci conoscono ancora di più, bravo, come esseri umani, diciamo.
0: Quindi però, se ne avvistate qualcuno, fatevi i fatti vostri. Detto questo, invece, fatevi i fatti nostri, perché tra pochissimo con noi ci saranno Paolino, il Paolino. E la Lucilla, ma tra poco vi annunceremo
1: prepara la presentazione in inglese.
0: Sì, facciamo questa sorpresa. La faccio prima in inglese e poi in spagnolo.
1: Facciamola in toscano, va, che andiamo sul sicuro.
0: L'importante è non fare un'epopea, perché sennò arriva Dolce Nera.

0: handing over the studio to our friends and colleagues with Kicks Kicks Train Zone. Ma aspetta che la risento.
1: Scusate, stiamo preparando.
0: Aspetta, è così. We are handing over the studio to our friends and colleagues. With Kiss Kiss Friends.
1: Guarda, c'ho la pelle d'ocra, mi è venuto. Spero che abbiate capito qualcosa. Nel caso, fatecelo sapere. Noi vi lasciamo con Musti, con Odi, Giuse e Orni. A domani e Kiss Kiss

0: 1998, se non sbaglio, Only significa eccitato, è vero?
1: Esatto,
0: come eccitati noi adesso
1: per l'inizio della Kiss Kiss Trend Zone. Prima però è il momento di dare la linea alla redazione. C'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il governo Meloni è da oggi il più longevo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza e Vice Premier Tajani Salvini in videocollegamento. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Il centrodestra rivendica quanto fatto, a partire dall'occupazione, ma per le opposizioni, vista la situazione economica, il Paese non ha nulla da festeggiare. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi, mentre si aprono spiragli di nuove trattative. Confermata anche dal Cremlino la visita che a breve gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner faranno a Mosca, ma prima andranno a Kiev, come ha annunciato Zelensky, il presidente russo Putin, che ha messo in guardia il leader ucraino dal lanciare nuovi droni nei cieli russi o colpire mercantili. Ha lodato invece l'operato del presidente americano Trump, definendolo costruttivo. E proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei modifiche agli aiuti militari da inviare in Ucraina. Bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per l'apertura del forum economico di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea che viviamo in un frangente storico complesso. Le sfide del cambiamento climatico, dell'energia e dell'intelligenza artificiale si affiancano al ritorno delle politiche di potenza e dell'uso della forza. L'Unione Europea, conclude Mattarella, è l'esempio più eclatante di condivisione di sovranità e valori comuni, capaci di assicurare pace, diritti e prosperità. E per questo, dice Mattarella, i suoi successi sono indiscutibili, a volte invidiati ed osteggiati. La vicenda Report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione, al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. La tragedia di Barberino del Mugello, proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, rapita e uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia sulla A1 prima di suicidarsi. Sulla pagina Instagram di Federico Vella, dove nell'ultima storia pubblicata prima di togliersi la vita ha detto addio a tutti, le tracce della fine della loro relazione. E resta da chiarire anche la dinamica dell'omicidio-suicidio di Pietralata a Roma, con la morte di una giovane coppia e della loro figlia disabile di 5 anni. In un primo momento si era ipotizzato che fosse stato l'uomo a uccidere moglie e figlia, ma l'autopsia non lo ha potuto ancora confermare. Per chiarire il ruolo della donna ha disposto un test tossicologico. Nelle tante lettere di addio trovate, la disperazione per una situazione che la famiglia non riusciva più a reggere. Trovato ucciso anche il loro cane. Lo sport, calcio, Serie A, stasera torna il campionato con il primo anticipo della terza giornata alle 20.45 in programma Genoa-Como. Tennis, US Open, due italiani al terzo turno, sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che affronteranno domani rispettivamente il belga Blocks e l'australiano Sweeney, che ha eliminato a sorpresa Musetti. Alle 17 Jasmine Paolini affronta la rumena Cirstea in palio, un posto agli ottavi. E chiudiamo con il basket, al via in Germania il mondiale femminile con l'Italia che torna alla rassegna ridata dopo 32 anni, l'esordio delle azzurre di coach Andrea Capobianco alle 20.15 a Berlino contro la Repubblica Ceca. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Sheila nella Kiss Kiss Trend Zone. Ciao Paolo.
1: Buon mezzogiorno, Luci. Sai che sto guardando alla TV e questa camicia non rende bene, secondo me, in onda.
0: Non ti guardare.
1: Facciamo finta di niente. No, questo lo diciamo per chi ci sta guardando sul canale 158. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata. Come al solito abbiamo Giovanni Imperatore oggi in regia audio.
0: E nella sembra di scorgere Luigi Fischetti
1: nella nostra regia TV. Oggi abbiamo tante cose da raccontarci ed è il venerdì. Sai che molte persone attendono il venerdì.
0: Sì, l'ultima puntata della settimana, questa di Kiss Kiss Trend Zone. Voglio salutare anche tutti coloro che in questo momento sono al mare, sono in piscina e coloro che già fanno il countdown per Natale.
1: Addio! Adesso!

0: perché come iniziamo noi le nostre puntate?
1: Con il nostro sommario.
0: Il sommario.
1: Questo volevo dire, ma prima c'è la sigla del sommario.
0: Il sommario.
1: Mamma mia, il sommaro vorrei dire. Dunque, cosa c'è oggi che bolle in pentola? Oh, vado? Dico subito la prima cosa.
0: Raga, io ve lo dico, oggi divento populista.
1: Caro benzina.
0: Cara benzina, anzi.
1: C'è. Voli aerei, strisce blu. E poi abbiamo anche un'attrice, Nina Dobrev, che è entrata in delle polemiche, non per lei personalmente, ma per quello che le è successo a Venezia. Poi ve lo raccontiamo. E Tiger Woods.
0: Esatto. Poi se riusciamo a parlare di tutto ciò, saremo anche bravi a riuscire ad estrapolare il tutto, perché come ben sapete, a noi piace anche comunque interagire molto con voi all'ascolto, quindi scambiarci un po' di opinioni.
1: 347-490-0042, il nostro numero è sempre lo stesso, però adesso consentimi di fare tanti auguri a Beyoncé, che stiamo già ascoltando in sottofondo, perché proprio oggi compie 45 anni.
0: Veramente?
1: Sì, tanti
0: e
1: auguri.
0: E li porta benissimo, tra l'altro. Anche.
1: Queen B, così dobbiamo chiamarla.
0: Questa allora arriva Beyoncé, questa è Déjà Vu, il suo successo dal 2006, pensa.
1: Che
0: siamo
1: bella.
0: Sempre su chi sa.

0: You and I, Tom Walker su Radio Kiss Kiss Trend Zone. Allora, abbiamo detto, Lucilla, che oggi iniziamo a parlare di ciò che è un problema che attanaglia ora l'Italia, che è quello del caro carburante.
1: Benzina,
0: caro
1: sì.
0: Benzina, oggi la benzina nella media, abbiamo controllato proprio i costi proprio in questa mattinata, la media parla di 2,046 scusate, per quanto riguarda la benzina, 2,157 per il diesel, aumentando ulteriormente i costi in autostrada. Dietro i rincari, insomma, sappiamo benissimo, ci sono le tensioni sui mercati energetici, la guerra, i prodotti raffinati che sembra che adesso costino di più. Il governo, come già sapete, è già intervenuto facendo un taglio delle accise di 17 centesimi, ma solo per quanto riguarda il diesel, che scadrebbe teoricamente domani. Sono in questo momento al lavoro per prorogare il tutto e intervento del Codecons dice che se non ci fosse stato questo taglio delle accise i costi sarebbero stati ulteriormente più alti.
1: Sì, si sta valutando anche un cambio di strategia, in realtà, oltre che prorogare lo sconto fino al 10 settembre, anche cercare di fare degli aiuti concentrati sui redditi più bassi e sulle categorie che sono particolarmente segnate da tutto questo, come gli autotrasportatori. Però sì, da questa situazione, noi abbiamo fatto adesso una fotografia, nascono tantissime domande.
0: Assolutamente.
1: Tra cui, è giusto che chi ha un reddito più basso sia attenzionato e quindi paghi di meno? Fino a quanto deve arrivare la benzina per farci capire che magari dobbiamo usare meno la macchina? Siamo in grado di usare meno la macchina in Italia, dove magari i mezzi pubblici non ci vengono a supporto totalmente? Ci sono tante considerazioni da fare.
0: Sono tantissime le considerazioni che faremo ovviamente insieme nell'arco di questa ora, perché è un problema che effettivamente tocca a tutti, noi compresi.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente. Kiss, kiss.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, che adesso ribattezzeremo Benzina Paranoia in questa puntata della Trend Zone con Paolo e Lucilla. Stiamo parlando appunto del caro benzina.
1: Inevitabile che ovviamente i nostri ascoltatori già ci vengono in soccorso ancora prima di chiamare una opinione, perché come dicevo prima, il problema del caro benzina colpisce tutti noi all'interno di questo studio, voi che ci state ascoltando, e diciamolo anche in una qualche maniera, colpisce sia i più abbienti che i meno abbienti in una qualche maniera. Poi
0: è quasi democratico il problema del caro benzina.
1: È un problema democratico e tra l'altro un problema molto esteso, del quale poi cercheremo di capire anche, ma noi mentre ne parliamo abbiamo anche una soluzione, ma non è questo il momento. Prima sentiamo qualche messaggio.
2: Ma che significa i redditi più bassi? Io che vado al lavoro e supero il reddito, devo pagare il carburante ancora di più.
0: Beh sì, il nostro ascoltatore si rifà a quello che dicevamo prima, che sono allo studio anche degli aiuti sul caro benzina per chi ha un reddito più basso. Però questa cosa mi accende un altro riflettore, ovvero io uso l'auto, che ormai a tutti gli effetti è quasi un lusso, perché tra manutenzione, bollo, assicurazione, eccetera, parcheggi, non ne parliamo. Deve essere considerata uno strumento di lavoro se io l'auto la uso per andare al lavoro, quindi effettivamente dovrei essere aiutato, supportato a usarla?
1: Guarda, mi sembrerebbe quasi una domanda retorica da dire, certo che sì, perché se non ho un'alternativa per raggiungermi al posto di lavoro, come ci vado al posto di lavoro?
3: Buongiorno. Buongiorno. L'unica considerazione da fare, perché come mai in altri posti d'Europa siamo col 20-30% in meno il costo del gasolio?
1: Bella domanda.
0: Questa è una bella domanda, bella che giriamo a chi di dovere.
1: Prova a vedere, ce l'hai sul telefono il numero della von der Leyen?
0: Adesso provo a chiamarla.
1: Proviamo a sentirla, magari ci sta. Sì?
4: E ce l'avrei io una proposta per abbassare il prezzo della benzina o del gasolio. Il governo dovrebbe nazionalizzare il prezzo fin tanto che il mercato non torna normale. È chiaro?
0: E questa la giro sempre anche sia a Ursula che a Giorgio.
1: Sai che ammetto la mia ignoranza riguardo a questa cosa, non saprei cosa dire di questa cosa.
0: Se è una cosa fattibile o meno?
1: Sì.
0: È una proposta, quindi arrivano dai nostri cittadini e sono dunque valide tutte.
1: Questa è la democrazia,

0: Martin Garrix e gli U2 su Radio Kiss Kiss. Siamo sempre Paolo e Lucilla nella nostra trend zone. Siamo entrati nell'argomento del caro benzina, sì. E i nostri ascoltatori sono molto infiammati da tutto ciò, infiammati sicuramente non da, dando fuoco alla benzina stessa che costa troppo.
1: Infatti, allora abbiamo ricevuto veramente tantissime note audio, eccone alcune, sentiamo.
2: È vero che il caro carburante colpisce tutti, ma la gente potrebbe pure iniziare a non prendere la macchina per fare 100 metri che potrebbe fare tranquillamente a piedi.
0: No, no, su questo, allora amico mio, su questo non è che sono d'accordo con te, sono proprio il tuo fratello in tutto ciò.
1: Però
0: questo
1: come dicevamo prima, spesso non siamo messi in condizione di non prendere l'auto perché non, i mezzi pubblici non funzionano
0: sì,
1: super
0: sì,
1: bene.
0: Su quello lui ha ragionissima, però qua va visto in una cosa un pochino più ampia, ecco, sì. Diciamo.
3: Serpa proprio italiano non fosse così pecorone e ci bloccassimo tutti realmente con scioperi veri e non sulle stronzate, vedi come si cambierebbe tutto, soprattutto il prezzo del gasolio e non solo.
1: Questo è anche un punto di vista interessante, quello del protestare.
0: Che gli devi dire?
1: Ci torniamo tra poco su questo.
4: Il problema è che ci focalizziamo come se il problema fosse solamente la benzina. L'Italia è il paese più tassato forse al mondo. Il problema non è solo la benzina, noi paghiamo tutto di più, tutto.
0: Diciamo che adesso c'è un caro prezzi totale, gigantesco, inutile mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi, anche perché costano tantissimo anche quelle, cioè per dire, caffè è aumentato tantissimo.
1: Prodotti alimentari, c'era un messaggio di un'ascoltatrice che diceva anche l'energia in casa, il gas, l'energia elettrica, le bollette sono salite alle stelle.
5: Le accise sono alte perché abbiamo un'evasione fiscale di 100 miliardi all'anno. La cosa più triste è che se lo Stato dovesse dare degli aiuti ai meno abbienti, tra questi meno abbienti risulteranno anche avvocati, dentisti e notai, meccanici, elettricisti, che di pagare le tasse non ne vogliono proprio sapere.
1: Sì. Questa è anche una bella zeppata.
0: Un po' generalizzata, però è vero anche questo. Cioè, è vero anche questo. Hanno ragione tutti oggi.
1: Quindi la soluzione è protestare?
0: Ma.

0: Post Malone in Enough is Enough su Radio Kiss Kiss, dove arriva anche il momento della novità.
1: Senti che bella tripletta che salta fuori, una bellissima collaborazione tra Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con una canzone, uno dirà è estiva, diciamo che è di fine estate e si intitola Il Sole, ascoltiamocela insieme.

0: Kiss il sole.
1: Ma è troppo facile quest'assist. Ho perso una T per la strada. Il sole ci sarà o meno? Lo chiediamo agli amici del meteo.it. C'è Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora una giornata dominata dall'alta pressione sul nostro paese, con sole e caldo ovunque. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, solo qualche nube sparsa sul versante occidentale e sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte bel tempo da nord a sud, con cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 29 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Yes, yes.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. €10, regolamento su McDonald's.it.
9: Yes, yes. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente.
9: Yes, yes. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Siamo nelle trend zone. Insomma, Lucilla, noi abbiamo provato anche ad iniziare nuovi argomenti, ma vedo che il caro benzina appassiona.
1: Ci sono arrivati, appassiona. Davvero appassiona, in ecco. Senso lato, tantissimi messaggi, centinaia. Ascoltiamone ancora qualcuno.
2: Ragazzi, basta solo pensare che si hanno i soldi per fare le guerre e non si hanno i soldi per aiutare il popolo.
0: Io posso dire una cosa? Qua mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Io sono di questo partito qua perché ricordiamo quanti miliardi sono già stati stanziati. Al di là di tutto quello che la situazione geopolitica mondiale, va bene, ci dobbiamo difendere, dobbiamo ricominciare, ma veramente uno spreco inaudito, insensato di denaro per creare morte.
1: Purtroppo la parola spreco è una parola che poi ridonda e ritorna costantemente.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma tanto a noi italiani cosa ci frega che la benzina la portano anche a 3 euro al litro? È iniziato il campionato, finisce tutto, no?
1: E questa è una bella stoccata.
0: Un po' provocatorio, però insomma.
1: Rientra nel tema delle proteste.
4: Siamo messi male, siamo veramente messi male con tutti questi prezzi in aumento. Ma la cosa più male che noi, popolo italiano, pecoroni, non siamo in grado di fare una rivolta. È impossibile tutti questi rincari, questi aumenti.
1: Guardami, mi voglio allacciare anche un messaggio che ci è arrivato di Pasquale. Purtroppo, con mio dispiacere, devo dire che non siamo come la Francia. Loro, con un centesimo in più sulla benzina, fanno sciopero e striscioni, mentre noi siamo solo leoni da tastiera.
0: È vero anche questo?
1: Guarda, io ecco, su questo magari aprirei un capitolo a parte. È vero che in Italia non si protesta, perché la percezione che ho io è che se anche ci siano delle proteste, poi alla fine non sono organizzate bene, quindi non riusciamo a cogliere il focus, il segno. Non so, tu che percezione hai?
0: Non lo so, ci devo pensare, ma mi ha colto un po' impreparato il tutto, ci devo pensare un attimo, non voglio dire cosa a sproposito.
1: Se voi all'ascolto invece avete un parere, continuate a scriverci, a inviarci note audio, perché probabilmente una protesta fatta in modo organizzato, fatta in modo serio, potrebbe ottenere dei risultati.
0: Solitamente la storia ci dice questo, vediamo se anche a questo giro potrebbe essere così. Intanto la testa gira. Non mi

0: Fred De Palma, se tu ti metti insieme ad Anitta, anche Mischilla per carità, ma insieme ad Anitta è normale che la testa gira un po' a tutti, no?
1: Assolutamente, ma gira anche per l'argomento di cui stiamo parlando oggi.
0: Paolo, ma secondo me lì non gira la testa agli italiani, gira qualcos'altro, sì, al plurale però. Dici che sono due.
1: Proprio quelle,
0: Sì, esatto, quelle. Proprio quelle. Facciamo un po' un recap perché davvero ci sono arrivate centinaia e centinaia di note audio, di messaggi. Noi siamo felicissimi e vi ringraziamo per la partecipazione a questa tematica. Facciamo un riassunto di tutto quello che ci hanno detto. Dunque, bisognerebbe prendere meno l'auto, cercare in qualche modo di arginare. Poi il governo, ecco, trattare con il governo come? Protestando, scendendo in piazza a dire la nostra, in modo sempre pacifico, però a dire la nostra.
1: Certo, anche perché comunque io lo ricordo, insomma, diciamo che lo sciopero, il diritto di sciopero, il diritto di protesta c'è sempre, ma io resto sempre su una cosa, non voglio fare troppo il Gandhi della situazione, lo sai benissimo che io sono sempre contro la violenza di ogni forma, quindi quando una protesta è intelligente e argomentata, per me vanno bene qualsiasi tipo di protesta.
0: È chiaro, è un nostro diritto, è una libertà. E poi voglio cogliere anche lo spunto di un altro ascoltatore che ha detto: io vorrei che si nominasse ministro delle finanze italiano un capofamiglia, che magari
1: di
0: così
1: una famiglia
0: può,
1: monoreddito,
0: esatto, che così magari può gestire la cosa pubblica come gestirebbe la propria famiglia.
1: Questo è un problema che va avanti da anni e anni e anni, quando molte volte si dice: ma tale ministro X, e parlo di anni e anni e anni, ma lui lo sa quanto costa un chilo di pane, sa quanto costa un litro di latte, cioè proprio giusto per restare sullo spicciolo, no?
0: Esatto, e quanto costa? Quella è una bella domanda.
1: Tutto il resto della vita, insomma, vabbè, è una questione un po' così, ma chissà che magari anche non arrivi da Trenzone un po' un messaggio per riuscire a cambiare.
0: Speriamo.
1: Le cose.

0: Anche noi ad arrivare alla fine della prima ora di Kiss Kiss Trend Zone, andiamo nel 1989, Paolo.
1: 1989 era l'anno tra cui impazzava in Italia la moda dei paninari.
0: Te lo ricordi sarebbero anche, in trend oggi.
1: Te lo ricordi Enzo Braschi che faceva il paninaro a drive-in?
0: Come no, me lo ricordo benissimo. Eravamo anche noi un po' paninari. No, io ero troppo piccola,
1: no,
0: dai,
1: no,
0: posso
1: io
0: dire.
1: No, io no, anch'io ero ancora abbastanza piccolo per tutto ciò. Comunque nello stesso anno uscivano anche i Fine Young Cannibals con Good Thing, che ci ascoltiamo ora.

0: Quanta allegria ci mette questa canzone dei Fine Young Cannibals, a Good Thing, il nostro History Kiss.
1: E iniziamo questa seconda ora di Kiss Kiss Trenzona in compagnia di Paolo e Lucilla fino alle ore 14, come saranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Abbiamo fatto una prima ora bella intensa parlando del caro benzina.
0: Sì, adesso basta, parliamo del venerdì. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, inizia il weekend, cerchiamo di alleggerire un po'.
1: Ma comunque guarda, visto che a noi ci piace discutere con voi, i nostri ascoltatori, sarà un argomento che ovviamente non si risolverà, credo, questo fine settimana.
0: Assolutamente no.
1: Quindi torneremo a parlare, cercheremo, proveremo a trovare una soluzione tutti insieme.
0: Anche perché la benzina di sicuro resta in trend.

0: Con Aira Star e il loro ultimo successo, Kiss Kiss Trenzona e Lucilla, lanciamo un nuovo argomento.
1: Sì, lanciamo un nuovo argomento. Se scorrete i trend di quest'oggi, noterete un nome, Nina Dobrev. In tanti si chiedono: ma chi è Nina Dobrev?
0: Questa è una domanda che è una domanda.
1: Eh sì, allora andiamo a scoprirlo. Nina Dobrev è un'attrice molto famosa perché ha recitato in una serie TV super seguita che si chiama The Vampire Diaries. Che cosa è successo?

0: magari se viene voglia di pagare una cena, non vuol dire essere scrocconi, vuol dire che non sei morto di fame. Dì, è così, ecco.
1: Comunque Giorgia bella sul pezzo, decisa. Giorgia. E secondo me è una che ha sempre pagato e adesso vuole un po' che gli
2: ho una domanda da farti, Giorgia. Ma tu quanti anni hai?
1: Ecco qua.
0: 54.
2: Perfetto. E non ti preoccupare Giorgia, ci penso io a te allora.
1: Quindi offri tu a Giorgia.
2: Offro io,
1: c'è
2: tranquilla.
1: Un signore. C'è un signore.
0: Volentieri.
1: Ci credo. E allora ragione Vincenzo.
2: No.
1: Ciao, scherzo. Ciao Giorgia,
2: ciao, Giorgia.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, posso fare un saluto solo?
1: Solo.
0: Allora, voglio salutare Zappa e Peppa che mi stanno ascoltando.
1: Perfetto, un abbraccio anche a loro.
2: Ciao,
1: Giorgia, grazie.
2: Se sono MILF, sono il mio target anche loro. Ciao.

0: dice?
1: Sono troppo romantica se dico che mi piace l'uomo romantico. Al primo incontro un uomo mi ha guardata e mi ha detto: mi abbracci, mi dai un abbraccio? E mi sono sciolta. Ecco, mi piace l'uomo così.
0: Mamma mia, ma poi guarda, cioè, scusami, no, guarda, senti, alla fine sei emozionata. Joschi, me lo rimetti per favore questo bel vocale di questa nostra ascoltatrice alla fine?
1: Sono troppo romantica se dico che mi piace l'uomo romantico.
2: No, no,
1: al primo
2: no.
1: incontro un uomo mi ha guardata e mi ha detto: mi abbracci,
0: e allora...
1: mi dai un abbraccio? E mi sono sciolta.
2: Voglio fare una cosa.
1: Ecco, mi piace l'uomo così.
2: Tutti gli uomini che stanno ascoltando la radio in questo momento, vi prego, mandate note vocali che non siano romantiche. Distruggiamo il romanticismo,
0: adesso,
2: vi prego.
0: Scusami, avevamo creato l'ambiente.
2: Che c'è?
0: Chi è?
3: Ragazzi, per me deve averlo grosso, grosso, grosso, grosso il
0: portafogli,
3: cuore.
0: I portafogli.
3: Il cuore.
0: Il cuore, ah, ok.
2: Ho avuto paura.
0: Mamma mia, che paura, sì.
2: Ho
0: no, perché uscivamo dalla telefonata di Giorgia, sì, che in realtà ha ricevuto un po' di commenti qua su WhatsApp. Se non l'avete ascoltata, semplicemente una nostra ascoltatrice che ha detto: un requisito che un uomo deve avere è che deve sapere offrire, deve essere galantuomo.
3: Deve averlo grosso, grosso, grosso, grosso il cuore.
0: Il portafogli, per

0: Fortuna
1: come
0: cuore.
1: Ride però lei.
0: Sì, sì, sì. Posso dire che Stefano, un nostro ascoltatore, ha detto: ah, buonasera principessa sul pisello, va bene lo stesso?
1: Buonasera a lei.
0: Vabbè, qui sapete che diamo spazio a tutti, e i commenti positivi e quelli magari un po' meno.
1: Requisiti che deve avere una persona per piacervi, questa è la domanda di oggi. Un requisito ce lo potete mandare con una nota vocale o con un messaggio scritto al 347 490 0042.
2: La donna che vorrei al mio fianco dovrebbe essere semplicemente genuina.
0: Genuina.
1: Ma quando si va però troppo sul generico, genuina.
0: Genuina è un po' generico.
1: Che
0: sì.
1: Significa genuina?
0: Cioè semplice, forse voleva dire. E poi anche quello, semplice che vuol dire? Cioè nel senso che si accontenta, che non è di grosse pretese?
1: È difficile da interpretare.
0: Noi abbiamo GG che esce con una ragazza di grosse pretese, no?

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Io ultimo quando abbiamo cantato questa canzone.
1: Ti ricordi?
0: Cioè, bellissimo, veramente.
1: E chi se lo dimentica? Sono passati 2 mesi, sembra però 2 anni fa che c'eravamo, eravamo a Tor Vergata, abbiamo aperto il concerto di Ultimo. Per noi è stato un privilegio ed è stato bellissimo poter stare con un momento 2500 persone.
0: 250.000, ma perché hai problemi con i numeri anche? Tra tutti i problemi che hai.
1: Che ho detto?
0: 250.000 persone. 200,
1: io che ho detto?
0: 2005 hai detto tu. Cioè, ti rendi conto?
1: Ho problemi con i numeri.
0: Cioè, hai sbagliato per 100.
2: Qual è il problema vostro?
0: Che Raffa ha dei problemi, vabbè, non solo questo. Comunque, veramente un'emozione incredibile.
1: Con i numeri.
0: Sappiamo che c'è, siamo andati con Radio Kiss Kiss, sappiamo che c'erano anche tanti nostri ascoltatori, quindi abbiamo rivissuto per un attimo un momento.
1: È sempre bello comunque rappresentare Radio Kiss Kiss, a noi piace veramente
0: sì,
1: tanto.
0: In questi casi tantissimo, anche soprattutto. E ecco, per esempio, un requisito che magari potrebbe avere è quello di, per piacere, persone, stiamo parlando oggi di questo, quello di portarti ai concerti. Potrebbe essere uno di quei requisiti che qualcuno magari vuole avere.
1: Lo sai quante persone purtroppo non hanno mai avuto la possibilità di andare a vedere i concerti? Non lo diamo per scontato.
0: È vero.
1: Ma ci sono tantissime persone. Sarebbe bello che magari quest'anno proviamo a portarci qualche ascoltatore con noi.
0: Qualche concerto?
1: Sì, mi piacerebbe tanto farlo.
0: Non fare promesse che non puoi mantenere.
1: Sto dicendo che lo facciamo. Sto dicendo mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe. C'è un vocale, chi è?
3: Ciao ragazzi. Ciao. Secondo me la donna ideale deve avere il SIC. Le tre cose principali: sorriso, intelligenza e chiappette perfette.
0: No. Perfette, che vuol dire adesso?
1: Io torno a ribadire.
0: Però ha detto anche sorriso e intelligenza.
1: Le donne sono tutte belle. L'importante è andare d'accordo.
0: Un requisito fondamentale che una persona deve avere per piacervi. Qual è? Let's

0: importante.
1: Chi schissa a te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico. Chi schissa a te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss Kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss Kiss.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: canzone nuova di Fabri Fibra con Emma su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo venerdì 4 settembre. Questa è la prima settimana in cui è tornata in onda appunto il nostro programma Daddy Kiss, la settima stagione. Noi siamo Marco e Raffa, oggi stiamo dedicando l'argomento a quei requisiti necessari per cui appunto una persona possa piacerci.
1: Tu lo sai, a noi piacciono tanto le statistiche. Ho trovato questa statistica che dice che oltre il 65% degli italiani,
0: sì,
1: sembrerebbe,
0: sì,
1: perché voglio dire sembrerebbe,
0: vabbè,
1: perché
0: se è un sondaggio,
1: comunque, che il timbro della voce sia un requisito inconscio e immediato di attrazione. Le persone che hanno un timbro di voce bello, comunque, capito, pieno, che comunque posso tu così,
0: vabbè, il timbro in generale poi non è che deve essere per forza,
1: influisce molto in una relazione, influisce molto anche sulla percezione di
0: della
1: una persona.
0: Certo, questo ancora non è arrivato per esempio nei messaggi di risposta che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori.
1: Magari qualcuno ci dice che è così, o magari qualcuno dice no, guarda, anche se c'è una voce un po' più diversa tipo la tua che non è questa gran voce, magari
0: vabbè, non posso smentirti, però posso leggerti il messaggio di Francesco, un
1: dimmi,
0: nostro
1: dai,
0: ascoltatore,
1: Marco, dai.
0: Che dice,
1: cosa dice?
0: La galanteria è rara oggi e questo è un requisito da avere. Per esempio è vero, la galanteria è uno di quei requisiti, non dico necessari, ma comunque voglio dire è di primo impatto importante.
1: Cosa,
0: no,
1: significa galanteria? Aprire la porta oppure offrire una cena?
2: Non serve a niente essere galante. Io lo sono, ma purtroppo si è verificato tutto l'opposto.
1: Lui è galante?
0: Attenzione,
1: riusciamo a portarlo al telefono, l'uomo galante che ci spiega che cosa ha fatto e perché viene rifiutato da tutte le donne o dagli uomini? Attenzione, perché magari a lui piacciono gli uomini.
0: Qualcuno dice il primo impatto, il requisito deve essere sexy. Ma che vuol dire deve essere sexy come requisito?
1: Bisogna entrare nel dettaglio. Tra poco scegliamo qualcuno di voi e lo portiamo al telefono.
3: Daddy Kiss!
4: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Ciao Fischis, sono Angela da Venazza.
1: Ciao Angela.
0: Sinto perché un uomo mi debba piacere, deve avere gli occhi azzurri, chiaramente. Nel complesso deve essere gradevolissima, ma poi soprattutto deve essere dolce.
2: Guarda, ti faccio una domanda, cara ascoltatrice, e se ha una bella voce e delle belle labbra va bene lo stesso? Te lo chiedo perché è la stessa cosa che chiede l'ascoltatrice che adesso abbiamo al telefono, che ci dice l'ascoltatrice. Pronto?
3: Pronto!
1: Come ti chiami?
3: Buongiorno!
1: Grande, come ti chiami?
3: Luciana.
1: Luciana, Luciana, dici di più, insomma, di questo requisito che tanto ti piace.
2: Un uomo deve avere una bella voce, delle belle labbra,
3: certo,
2: ma soprattutto...
3: due belle chiappe di mela, non guasterebbero.
1: Chiappe di mela?
3: Di mela,
2: come
3: sì,
2: sono le chiappe
3: sode
2: di mela?
3: Come sono sode?
2: Sode, Marco, puoi mela far vedere agli amici in televisione come sono,
1: certo,
2: le chiappe di sode?
1: Io ho fatto atletica
3: no,
1: 30
3: no,
1: anni,
3: ma no, attenzione,
1: leggera,
3: non palestrati,
1: no,
3: chiappe
1: no,
3: naturali, io perché io sono una ragazza degli anni 70 e sono abituata alle chiappe naturali.
2: 70, quindi scusami, quanti anni hai? Certo.
3: Tanti.
2: Tipo?
3: Ne ho 68.
1: Perfetto. Ora, sarà pure il tuo target, ma tu, caro Raff.
3: Ma chi è che urla così?
2: Io, sono io.
1: Raff, ma tu non hai le chiappe sode, però. Quindi
2: non fa niente, ma io
1: il mio target. Non, quindi scusami.
3: Diciamo che ce l'avevo, dai, adesso sono un po' cadenti, la natura fa il suo corso.
2: E non fa niente.
1: Ah, ce le avevi pure tu.
2: 68 anni,
3: certo,
2: va bene così,
3: capito.
2: Sei bellissima, solo a parlare.
1: Va bene, ma oggi sei single, Luciana?
3: No, sono sposata e quest'anno è il mio 50° anno di matrimonio.
1: Augurissimi, allora, e grazie per averci scritto.
2: Sono proprio sfortunato io.
1: Ciao,
3: grazie,
1: Luciana.
3: A voi,
1: ciao.
3: Mi avete portato indietro l'ultima volta che ho parlato con una radio e avevo 15 anni e c'era ancora il telefono con la rotella.
1: Grandissima, ciao Luciana.

0: Due sere fa l'ho apprezzato comunque Rai, Cesare Cremonini, che c'è stato, non era live, ma c'è stato il concerto che aveva fatto a Roma, giusto?
1: Esatto, sì, sì, al Circo Massimo, se ricordo bene.
0: Bello.
1: Trasmesso appunto in televisione. E adesso invece noi trasmettiamo, a proposito di musica, una canzone nuova, perché Bausa, questo trio norvegese che abbiamo conosciuto quest'estate,
0: l'abbiamo apprezzato per tutta l'estate,
1: ha fatto uscire una nuova canzone. Dal

0: non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€. Fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€. E con un pieno fai più di 700 km.
4: Yes, yes.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss.
9: I'ma love you like you've never been.
0: Musica più bella. Suona solo su Radio.

0: E allora, come ogni pomeriggio, lo facciamo a quest'ora più o meno dalle 15.45 in poi. L'ultima parte di The Kiss è dedicata al nostro gioco. Si chiama Password, c'è una parola e un numero da indovinare. Se sei d'accordo, andiamo subito a dare indizi.
1: E andiamo subito a dare indizi, perché la parola di oggi
0: la potete trovare in chiesa. Visto che abbiamo parlato a inizio ora, anche no, tra le varie cose, del prete Tinder che fa coppiare le persone a seconda dei requisiti, oggi la parola la trovate in chiesa.
1: Il numero invece?
0: È il numero dei denti di un adulto. E sai, a volte il sorriso di una persona, no, è un requisito.
1: Ma tutti?
0: Certo, sì, tutti.
1: 43.
0: No.
1: Però 23.
0: Cavoli. No, un po' di più. Ah boh, sai, il sorriso
1: 33.
0: Una parte fondamentale, qualcuno ce l'ha anche scritto, proprio di requisiti anche di canoni di bellezza, e quindi abbiamo scelto appunto il numero, che è il numero dei denti di un adulto. Quindi parola in chiesa, la trovate lì, il numero è il numero dei denti di un adulto.
1: Vediamo chi sarà il più veloce che vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Da questo momento valgono le note vocali al 347 490 0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Kiss ai nostri ascoltatori, chi ci guarda in televisione sul 156 oppure chi in questo
1: 158.
0: Momento 158.
1: Mamma mia, ma tu proprio oggi con numeri gaffa, ma questo dove lavora? Sono 7 anni che stai in questa azienda.
0: No, problemi.
1: Cioè, il canale TV sta già da 7 anni.
0: No. Io
1: però
0: devo farmi
1: sei un attimo nell'angolo da solo.
0: No, io credo di aver problemi.
1: Ma tanti, amico mio, ma tanti.
0: No, vabbè,
1: ma non parlare, dai, vado io. Allora, dicevamo 158 è il canale della radio. La radio è Radio Kiss Kiss, K-I-S-S, K-I-S-S. Detto questo, la parola di oggi la potete trovare in una chiesa, mentre il numero è il numero dei denti di un adulto. Sentiamo cosa è arrivato.
2: La password del giorno è candela 32.
3: Accesso negato.
0: Allora, guarda, la candela 32.
1: C'è la candela in chiesa, sì.
0: Che è sbagliata la parola e non lo so.
1: Il numero,
0: se non ti so
1: non
0: dire
1: sai
0: che...
1: ancora se i denti ne sono 32, certo.
0: Però è qualcosa vicino alla candela.
4: La parola è organo 32.
3: Accesso negato.
0: Di fronte l'organo c'è la parola che abbiamo scelto di solito.
1: Solitamente l'organo, però non sempre.
0: C'è volte, anche il prete.
1: A volte sopra, non dipende.
5: Ciao,
1: dalla chiesa.
5: La parola del giorno è Inri 32.
3: Accesso negato.
0: Di fronte a Inri 32, che cosa c'è? C'è il prete, davanti al prete o dietro al prete c'è la parola che abbiamo scelto.
6: La password di oggi è Ostia 32.
3: Accesso negato.
1: E si trova sopra la parola che abbiamo scelto oggi.
0: È facilissima.
1: Squilla il telefono, perché al telefono dovrebbe esserci Anna con il figlio Lorenzo. Insieme mi sa che hanno indovinato la password di oggi.
0: Pronto?
7: Pronto? Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao Anna, benvenuta.
7: Grazie.
1: Salutiamo ovviamente tuo figlio, che immagino ti abbia aiutato, o tu hai aiutato
7: sì,
1: lui
7: sì.
1: Più o meno è stato un lavoro
7: no,
1: di squadra.
7: Lui.
1: Perfetto.
7: Lui.
0: Qual è la password di oggi, cara Anna?
7: Allora, tale 32.
1: Era facile oggi.
0: E allora Anna, cara Anna, che all'incontrario si legge e si dice
7: Anna.
1: Sì, è sempre
0: stata fatta
1: sì,
0: apposta.
1: È chiaro.
0: Tu e Lorenzo avete vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Ok, grazie.
1: Prego. Volete salutare qualcuno?
7: No. Tutti.
0: Salutiamo tutti.
1: Tutti e nessuno. Va bene così.
0: Ciao Anna.
1: Un abbraccio.

0: Dici il nostro programma, non è da mezzogiorno.
1: Domani è sabato, cretino. Domani è sabato. Tu sei proprio fuori di testa. Anzi,
0: diversi da loro.
1: Fuori GP, perché ci vediamo a Monza, Piazza Cambiachi con Radio Kiss Kiss. Siamo lì, grande intrattenimento, tutte le info sul nostro sito.
0: Lo spero, ho bisogno di una vacanza dalla vacanza.
1: Vabbè, ma è lavoro comunque. A domani a Monza da Marco e Raff.
0: Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: quel braccio non sei una teiera. Non so se te lo ricordi la citazione di In Out, pezzo meraviglioso. Intanto questo di Gloria Gaynor, I Will Survive. Partiamo bene col 1978.
1: Vieni da MD per risparmiare anche su... I can do this with my eyes closed.
2: Sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sì! Sì! Beh, dipende sì cosa.
4: No!
0: Sì o no?
4: Te lo spiego dopo.
0: Ah.
4: Che cosa possiamo dire? Signori, buon pomeriggio. Noi siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Ma... qualcuno ci chiama...
0: No, non ci chiama in nessun altro modo. Alfio e Ciro, se vuoi, proprio per andare nel particolare. Ma siamo sempre i Corrieri di Kiss Kiss.
4: Alfio e Ciro, tra l'altro, ricordiamo, sottoscritto un vero artista.
0: Un artista
4: poliedrico, tutto fare.
0: Aspetta, perché sta cosa la dobbiamo spiegare. Perché me la sta menando.
4: Oggi ho una grande autostima.
0: Me la sta menando tantissimo da un paio d'ore. Intanto, cominciamo bene in questo venerdì 4 settembre. I Corrieri e la loro sigla.
4: Fammelo dire.

0: Tanta holle, così proprio.
1: Quanto
0: Samurai
1: sono belle ste chitarre.
0: Bello. Ma poi tu, tra l'altro, devo dire, in questi giorni sei molto musicale. Diciamolo.
1: Sì,
0: no, lo dico perché è molto bello. Allora, uno si deve vantare delle cose che sa fare, ok?
1: Sono d'accordo.
0: Tu non ti sei mai vantato radio?
1: No, perché non la so fare.
0: Non è vero.
1: Il radio così, sono prestato. No,
0: però mi è capitato, mentre stavo venendo in radio, ho preso un caffè al bar, ho aperto un reel e all'improvviso mi è comparso sto Ciro Libano.
1: Hai visto quando ti ho detto l'altro ieri
0: che avevi incontrato
1: che fatto
0: dei ragazzi
1: un video con due ragazzi?
0: È comparso sto Ciro Limatola con una voce pazzesca. Io già so che tu sai cantare, ma questo video in particolare dove tu prendi
1: non ne capita proprio niente.
0: Non ti devi arrabbiare, ti sto facendo dei complimenti.
1: Scherzando.
0: Ma non ti devi arrabbiare, ti sto facendo dei complimenti, tra l'altro. E te li stanno facendo anche un po' gli utenti di Instagram, perché se andate a vedere il reel, insomma, vedrete un Ciro Limatola con una bella canna.
1: Perché la gente si stupiscono.
0: La gente non lo sanno.
1: La gente non lo sanno di queste qualità.
0: No, però
1: e
0: ti
1: allora
0: faccio
1: sai che ti dico.
0: Che cosa?
1: La pubblicità che cos'è?
0: Che cos'è?
1: Come dico sempre. È l'anima?
0: De che? Del commercio.
1: Del commercio.
0: Ah, pensavo
1: bravo,
0: dell'immagine.
1: Per piacere. No, la pubblicità. Allora a questo punto andate a vedere il video. Perché
0: okay.
1: È bello.
0: Vabbè.
1: Devo dire la verità, sono molto soddisfatto.
0: Sono molto contento. Anch'io se non ti tocchi i capezzoli mentre dici questa cosa.
1: No, perché io quando sono contento mi devo toccare i capezzoli.
0: Ah, ok. Come i bambini che...
2: Allora,
1: chi è questo? Voglio
0: ecco.
1: Nome e cognome di questo.
0: No, però lui ha ragione.
1: Andate sul mio profilo Instagram, allora. C'è proprio il video, molto carino.
0: No, perché giustamente la regia sta cercando di attirare l'attenzione, visto che noi in maniera molto becere, poco professionale, non abbiamo detto benvenuto in regia anche al nostro Giovanni Imperatore.
3: Ma non dici lo stronzate.
0: Ciao Fischetti, regia TV 158 del Digitale Terrestre, ci potete anche vedere. Vedrete la felicità e anche l'eccitazione
1: e
0: di
1: anche
0: Ciro
1: i capezzoli.

0: Io direi che nei Corrieri di Kiss Kiss in questo venerdì 4 settembre con Alfie e Ciro siamo anche abbastanza pronti, sì? Per la nostra giornata mondiale.
1: Direi che siamo pronti, quindi vai Gioschi.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Comunque uno dei buoni propositi di settembre, non so se ti ricordi, era cambiare le sigle orribili e becere.
1: Per me la gente
0: rubi.
1: Proprio le aspetta. Cioè, bene, gente okay. Che mi chiama la sera, tutto a posto la sigla di domani.
0: Che prego. Cosa celebriamo oggi come
1: oggi,
0: giornata mondiale?
1: Oggi venerdì 4 settembre.
0: Sì.
1: Ricordiamo che domani è sabato.
0: Cambia poco.
1: È importante.
0: Vabbè, okay.
1: Oggi venerdì 4 settembre, giornata mondiale del jet lag. Quindi la domanda è, caro Alfio, ti sei ripreso?
0: No.
1: Hai dormito stanotte?
0: Sni. Cioè, nel senso, ti spiego che cosa sta succedendo. Quando io sono tornato dagli Stati Uniti, ho detto adesso col jet lag mi devo un attimo dar da fare, devo capire come funziona, perché tutti mi davano dei consigli. Ho chiesto anche a dei siti che si occupano di questo e c'era tutto un vademecum, cioè bisognava impostare le sveglie, non dormire troppo, dormire a fasi di tre quarti d'ora nel pomeriggio. A un certo punto mi sono rotto i coglioni, lo posso dire? No, mi sono rotto sì, abbastanza, sì, quindi sì. Adesso mangio quando ho fame, se posso mangiare, dormo quando sonno, se posso dormire, basta, poi si riprenderà.
1: Sì, un ritorno all'infanzia, sembri veramente mia nipote.
0: Come tua nipote?
1: Tu fai anche la cacca quando ti va di farla, fai quello che vuoi.
0: Ma no, quello sì che c'entra, non... vabbè, però comunque...
1: Ma dico, ti scappa adesso, falla, adesso, mentre stai parlando con i bambini, mentre
0: se
1: parla,
0: una se una cosa la posso fare e quando... mi viene di farla, solo se la circostanza lo permette lo faccio, non è che posso addormentarmi adesso in onda. Comunque, detto questo
1: Davide scrive jet lag. Pigliati un caffè.
0: No,
1: aspetta. Non lo so come l'ha scritto.
0: Allora, a parte che tu l'hai letto malissimo, però mi sembra un po' troppo semplicistica proprio come soluzione.
1: È vero.
0: Anzi, quello che non devo fare adesso è prendere il caffè, perché altrimenti resto sveglio per notti e notti.
1: Allora, che facciamo? Gioschi? Caffettino?
0: No!

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: sottofondo alla Merck & Cremont con tra l'altro Serena Brancale e i The Colors, Partenope, perché mi fa stare bene, perché mi mette di buon umore.
1: Vedi
0: fa questo.
1: Non dire questa cosa perché oggi sono canterino, Offini, che poi canto tutta la giornata.
0: Tu sei cantero, che è un'altra
1: tu
0: cosa.
1: Tu sei un bel cantero.
0: Cantero.
1: Allora, Pasquale mi dice un attimo di attenzione.
0: Chi è Pasquale?
1: Io ho detto Pasquale.
0: Hai detto Pasquale.
1: Ma per me è uguale, Pasquale.
0: Con,
1: Giovanni,
0: allora, quando fai
1: è la stessa cosa.
0: Quando fai questa cosa con il nostro regista di turno.
1: Lo sai perché? Perché
0: è come
1: per
0: se
1: me...
0: chiamassi la tua fidanzata col nome della
1: ma
0: ex.
1: Ma l'hai sbagliato, perché ragazzi, per me il ruolo, ognuno dovrebbe avere lo stesso ruolo. Cioè, fai quel ruolo, dovresti avere un nome. Così la gente non si sbaglia.
0: Il
1: per
0: giorno.
1: Me, il fonico di turno è Jack.
0: Vabbè,
1: il nome deve essere Jack.
0: Il giorno che mi chiamerai Paolo Franceschi. Cioè,
1: a
0: guarda,
1: se
0: te
1: frega,
0: lo giuro, se mi chiami Paolo, se mi chiami Paolo, io me ne torno
1: allora,
0: da mia madre.
1: Da
0: te
1: oggi
0: lo dico.
1: Per me il fonico lo dico.
0: Sì.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi è
1: 4
0: venerdì,
1: settembre.
0: Sì.
1: Da oggi in poi chiamerò il fonico tutti i giorni Jack.
0: Jack.
1: Allora
0: giusto
1: vai
0: per fare
1: Jack, vai con la sigla.
2: Sera, segnata stampa.
1: Vedi.
0: Ah, vedi come
1: ti ascolto. Già mi ha risposto.
0: Vale.
1: Allora ci trasferiamo in Spagna, dove
0: sì.
1: Attenzione, siamo molto rassegnati per una vicenda che è effettivamente molto, molto fastidiosa.
0: Molto fastidiosa, perché un animalista che è anche una sorta di influencer, fa tanti video su TikTok e su Instagram. Passeggiando per la Calle de qualcosa, Calle Conquistador, ha visto uno di quei cocchieri con i suoi cavalli che portano i turisti in giro,
1: certo,
0: per la città. Beh, uno dei cavalli era veramente in grande stato di stanchezza e
1: era
0: disidratazione.
1: Assetato, diciamo, sì. Quindi questa donna si avvicina al cocchiere e dice: chiedo scusa, ma perché non dai un po' d'acqua a sto cavallo?
0: Perché non gli dai da
1: questo
0: bere?
1: Questo invece di dare da bere
0: che
1: al cavallo
0: fatto?
1: Ha preso e ha insultato la cristiana.
0: Non solo, a parte che le ha messo le mani addosso, cioè tipo le ha toccato la faccia, ma poi a un certo punto ha detto: ah, vuoi l'acqua?
1: Sì.
0: Ah, vuoi l'acqua?
1: Ah, tu vuoi l'acqua?
0: Ah, tu vuoi l'acqua?
1: Ha preso l'acqua e gliel'ha tirata in faccia.
0: Ma
1: si capito?
0: Può.
1: Ma sei veramente un animale.
0: Comunque, io sono contrario alla ripresa di qualunque cosa con i propri smartphone. In questo caso sono molto contento perché c'è prova di quello che è successo. E tra l'altro il partito animalista che si chiama Progresso en Verde, che un partito spagnolo, ha detto questa cosa. Ovviamente non la facciamo passare come se niente fosse, andrà tutto alla procura e si capirà per presunta aggressione quanto dovrà pagare il cocchiere.
1: No, probabilmente gli toglieranno anche la licenza.
0: Anche la licenza. In questo caso ci potrebbe stare. L'assessorato, allora, a me una cosa ha fatto ridere, un po' mi fa riflettere.
1: Sì.
0: L'assessorato alla mobilità del comune di Palma de Mallorca, perché siamo a Palma de Mallorca, ha aperto un'istruttoria per cercare di ricostruire l'accaduto. Ma scusa, allora scusami, c'hai un video che parla chiarito. Ma cosa devi ricostruire?
1: Cosa bisogna, ma quello sai, gli inquirenti, è una questione di inquirenti.
0: Gli inquirini,
1: vai Jack,
0: gli inquirini.
1: Quando vuoi.
0: Non si chiama Jack, si chiama Giovanni.
1: Non mi interessa, chiamalo come vuoi, per me sarà Jack.
0: Chiamalo Jean-Jacques, che lui è un po' francesino almeno. Così proprio.

0: Chi sta guardando il 158 di Fischi TV?
1: Stavo ballando.
0: No, non stavi ballando. Sei venuto a importunarmi.
1: Ma
0: sei
1: non è vero, sono venuto verso di te per fare il mio passo ballante.
0: Se noi distiamo almeno un metro e qualcosa e tu vieni nella mia zona, io devo fare come si faceva a scuola.
1: Per favore, stai silenzio.
0: Devo mettere l'astuccio che separa la mia
1: stai
0: parte dalla
1: silenzio
0: tua.
1: Perché dobbiamo parlare di un fatto.
0: Di una cosa.
1: Un fatto increscioso.
0: È vero, è
1: allora,
0: vero.
1: Allora, salutiamo la nostra amica Chiara Ferragni. La sentiamo da un po' di tempo.
0: Della quale non parliamo da un bel po', in effetti è stata un po', come dire, lontana dai riflettori. Adesso mi ritorna, per quale motivo?
1: Allora, perché? Perché è stata leggermente insultata sui social, c'è stato un commento che riguardava i suoi denti.
0: Sì.
1: È stato poco carino.
0: Poi dopo quello che le hanno detto, dopo la faccenda del Pandoro Games, figurati che cosa
1: allora,
0: ne può.
1: Allora, si sa che oggi tutti sono molto attenti alla pulizia dei denti, ai denti in generale.
0: Ai denti, all'aspetto del proprio sorriso, certo. Dai social in poi non si è capito più niente.
1: Allora, Chiara Ferragni è una delle poche influencer ad aver conservato il proprio sorriso naturale.
0: Esatto.
1: Naturale, proprio, lei è naturale.
0: Ma se tu la vedi quando sorridi, di sicuro non pensi che si sia rifatta i denti perché ce li ha abbastanza naturali.
1: Vado a leggere il messaggio di questo hater.
0: Hater,
1: vado.
0: Ok.
1: Perché non hai mai aggiustato i denti con papà e sorella dentista che hai? Sei ancora in tempo. I denti sotto sono tutti storti e stonano tanto, sono brutti da vedere. Vuoi leggere la risposta
0: di Chiara Ferragni? Guarda, te la posso riassumere. Lei ha detto: non mi andava assolutamente, mi piacciono i miei denti, sono sani, sì, sono forti, bravo. È quello che mi basta, semplicemente non mi serve nient'altro. Tra l'altro, ovviamente, adesso che siamo in epoca social, capisci bene che tutti stanno andando dal dentista a rifarsi con le faccette, tutta quella roba lì, e quando il dentista chiede qual è la motivazione, loro rispondono: ma perché io sono un influencer, devo postare video, devo postare immagini voglio il sorriso perfetto, quindi la spinta arriva da lì.
1: Questa è tutta una cosa che arriva dall'America, il classico sorriso americano,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Sai, quando vai da che sbiancamento vuoi? Sbiancamento americano.
0: Hollywoodiano. Che però devo dire non mi dà il calore che vorrei.
1: No, ma è troppo bianco. Io vedo delle persone, anche degli amici che a un certo punto li vedi il giorno prima, normali, perché poi comunque non è che uno c'ha i denti marroni.
0: È certo, però è un argomento
1: poi li vedi
0: di cui
1: il giorno bianchi che luccicano
0: un po' troppo, ma bisognerebbe regolarsi. Tra l'altro, tra poco continuiamo a parlare di questo, ma non abbiamo detto una cosa importante.
1: Che cosa?
0: Una cosa molto importante. Later, che è quello che ha scritto la cosa Chiara Ferragni, abita a Parigi, motivo per cui lui viene chiamato da tutti Hater Paris. Ragazzi, fatemela fare in questo.
1: Ma guarda quell'altro che se la balla pure.
0: Questa è
1: proprio radio di basso livello.
0: Non è una radio di basso livello. Questa è una battuta estemporanea.
1: Non è estemporanea perché l'hai preparata. Ma che cazzo di estemporaneità?
0: L'ho preparata.
1: Io non voglio lavorare con gente che prepara le battute.
0: Tra poco argomento dentro.

0: devi andare al tuo posto. Io non so più come dirtelo. Allora,
1: ma che siamo a scuola, vai al tuo posto.
0: Eh sì, perché invadi gli spazi vitali e sai quanto sono importanti. Intanto sai quanto è importante lo spazio della novità su Radio Kiss Kiss?
1: Molto, molto importante. Olivia Rodrigo con, vedi, una cosa che ti dedica a te.
0: Qual è?
1: Stupid Song.
0: Ma come ti permetti?

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Yes, yes.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: Tamara.
1: Ecco qua, me la stavi quasi rovinando, però per fortuna non è successo. Allora, su Radio Kiss Kiss, dopo Carol G e Manu Chao, noi continuiamo a parlare di denti, perché poi è un tasto dolente se non un dente che duole. È per
2: occhio non duole?
1: E cuore non.
2: È uguale,
1: vabbè, ma non c'entra niente. Comunque, no, perché gli italiani hanno risposto a delle domande di un sondaggio e ne è venuto comunque.
2: Sondaggio che deriva
1: posso
2: da
1: dire, abbiamo un po' rotto i coglioni questi sondaggi.
2: Vabbè, ma ormai lo sai, tutte le notizie, perché tu se dici una cosa perché
1: non diciamo più
2: quali
1: sondaggi.
2: Sono le fonti?
1: Non diciamo più sondaggi, diciamo che gli italiani in media dicono che nella prima impressione che ti fa una persona appena conosciuta, il sorriso viene ancor prima di tanti fattori che io credevo più importanti.
2: Ma quella è la prima cosa. Io, siccome tu lo sai, umilmente parlando,
1: sempre,
2: ho un discreto sorriso.
1: Molto bello.
2: Veramente ho un bel... Dillo.
1: Vuoi chiedere un primo piano alla regia?
2: Vogliamo chiedere un primo piano alla regia?
1: Ho visto che guardavi in alto Luigi Fischetti, ti stava già quasi accontentato.
2: Eccolo qua. Eccolo sorriso là. Veramente incredibile.
1: Smagliante.
2: Talmente carino.
1: Sì.
2: Che sai che cosa faccio io quando esco, per esempio, con una persona che magari non mi ha mai visto bene da vicino?
1: Sì.
2: Sai che faccio?
1: Ti spogli.
2: Okay. Mi spogo, come
1: sto pensando a quello che
2: sei. Dall'amico mio dentista e mi faccio prestare il dilatatore, quello là,
1: il divaricatore labiale
2: della bocca.
1: Che cosa brutta, che cosa hai detto, madonna. Comunque, al di là di questo,
3: mi ho visto la tua bello
1: ti sdentinei. Allora, il paradosso qual è? Dai, lo sappiamo tutti.
2: Qual è il paradosso?
1: Inutile ignorare l'elefante nella stanza, è che tu vai dal dentista per avere un bel sorriso, ma quando arriva il conto il sorriso
2: lo perdi,
1: lo perdi.
2: È sempre così,
1: No, purtroppo va detto quello che va detto, ed è uno, dico quello economico, dei motivi per i quali noi continuiamo a procrastinare procrastinare, ragazzi,
2: alcune visite, alcune cose. Beh, ci sono
1: alcune
2: delle cose
1: tra
2: che procrastiniamo,
1: certo, e anche quello è un
2: procrasti il clown.
1: Sai che ci sta bene procrasti
2: il clown.
1: Dai, tra poco Corrieri di Kiss Kiss, intanto Irama.

0: Inquietante, ma d'altronde il pezzo si intitola Spectrum Say My Name, come se fossimo in una seduta spiritica. Intanto rievochiamo il passato dell'anno 1977.
1: Un anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto, caro Jack, aprimmo la prima apreria.
0: La prima apreria. Aspetta, me ne faccio un attimo un'idea. Aperitivi.
1: No, apreria. La gente che voleva aprire le attività veniva da noi e l'apreria. Però non andò bene, chiudemmo.
0: Cioè. Ah, meno male.
1: Aprimmo la chiuderia.
0: Perché giustamente dall'apreria alla chiuderia un attimo. In quell'anno, Lovely Day 77.

0: avrei fatto più un parallelismo con Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, che allunga la parte finale. Però Bill Withers, meraviglioso. Dall'anno 1977 questa era Lovely Day.
1: Oh là là, amici, care amiche, buon pomeriggio ai Corriere di Kiss Kiss in questa seconda ora, ultimo giorno di settimana, come vola il tempo.
0: Ultimo giorno della settimana lavorativa, cioè per te che finisci di venerdì, ma sai quanti lavoreranno fino a sabato o fino a domenica?
1: Hai detto una cosa fuori luogo.
0: Hai detto una cosa, secondo me, che esula, ecco, dall'impegno che abbiamo nei confronti di tutti gli ascoltatori.
1: Aspetta
0: in maniera inclusiva.
1: Aspetta un attimo che lo cerco.
0: Che cos'è? Non c'era sulla scaletta, Ciro.
1: Il cazzo che me ne frega.
0: Dai, scusa, che io poi ti sto pure dietro.
1: Non l'ho trovata, ragazzi, allora, scaletta.
0: Signori, buon venerdì, 17 in punto, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Noi siamo Alfio e Ciro. Devo dire che anche in questo caso abbiamo una regia molto valida, che è quella di Giovanni Imperatori, che si sta impegnando particolarmente. E adesso musica.

0: Baby. Allora, ma è già finita questa canzone?
1: Sì.
0: È 2 minuti e 40.
1: Perché sono così le canzoni. Me,
0: pensavo di più, ho messo la caramella.
1: Caramella? No, ho fatto pure una pizza, vai.
0: No, che c'entra, l'ho messa perché
1: metti
0: quella
1: a fare un risottino.
0: L'ho fatto per la causa, perché ho mal di gola, sono un po' raffreddato ed è balsamica.
1: Allora, si parlava di denti, si parlava di igiene orale. Attenzione, perché arriva sul mercato un prodotto innovativo, cari amici.
0: Hai cominciato con in, pensavo inutile.
1: No, invece no, signori, perché può essere incredibile.
0: Ma non devi venderlo agli ascoltatori.
1: Sì, alla modica cifra di 479 euro nasce il primo spazzolino elettronico, anzi elettrico, capace di vedere tra i denti.
0: Eccolo là. Allora, spieghiamolo bene, perché tanto sarà capitato a tutti di imbattersi in un reel di questa nuova creazione di una famosa casa che, devo dire, fino ad ora ha sempre fatto aspirapolveri e trapani.
1: Esatto.
0: Diciamo che si è lanciata anche sull'igiene orale. Ha creato questo spazzolino che non costa poco, lo hai detto anche tu prima.
1: Quasi 500 euro che ha. Attenzione! Questo meraviglioso spazzolino ha una testina.
0: Ecco.
1: Ha una microcamera da 100.000.
0: Ma che cosa mi serve la microcamera?
1: Ti spiego, in bocca. Perché questa microcamera che fa mentre tu stai lavando, praticamente ti dico anche in 100 millisecondi, riesce a vedere tra i vari spazi che sono in quel momento.
0: Gli spazi interdentali.
1: Spazi interdentali che tu non stai sfruttando, che tu non stai pulendo. Lui se, che fa? Se ne rende conto e ti lancia in 100 millisecondi il colluttorio.
0: Tu sei di quelli che dice colluttorio con due T?
1: Hai ragione.
0: Allora, sì, quindi non ho capito. Ti rileva lo spazio tra i denti.
1: Esatto. Cioè, tu mentre stai lavando i denti, quello che fa, guarda, che tu concentrati, e dice lì non sta lavando.
0: Io conosco gente che ha talmente tanti spazi tra i denti che ci verrebbe fuori un cortometraggio con la telecamera di questo spazzolino. Giusto dire, eh?

0: E anche se lei se lo chiede, mama o non mama, la si ama tantissimo. Madame su radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Caro Alfio,
0: sì?
2: Il messaggio cantato lo abbiamo estrapolato da una recensione.
0: È vero, perché ce ne sono alcune che non so se vi è mai capitato, vi ci siete mai imbattuti, fanno veramente un po' sorridere e anche riflettere come le cose importanti. E allora,
2: questa volta è una recensione su un hotel.
0: Un hotel, quindi non un ristorante, un hotel. Non vedo l'ora di sentirla e immagino anche voi. E allora vai regia.
3: Hai visto un hotel simile?
0: Parte male. Che carica!

0: fate pure. Do una stella perché è il minimo, ma la valutazione è zero.
1: Che spettacolo, ragazzi.
2: Allora, devo dire, con tanta mano sulla coscienza, che a tratti sembrava descrivesse casa mia. Infatti voglio capire se era un mio ospite di qualche sera fa. Allora, però, in tutto questo da grandi gioie, grandi soddisfazioni.
1: Assolutamente sì, anzi, facciamo così, visto che ormai viviamo in un'epoca dove tutti fanno recensioni,
2: sì,
1: prima di fare una recensione e scriverla sui social, ecco, sì, sui vari portali, mandatela anche a noi, così noi ci facciamo un messaggio cantato.
2: Periodo perfetto perché è il rientro delle vacanze e magari anche il vostro.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss, kiss.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Kiss, kiss.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Yes, yes.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
5: Yes, yes.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La dolcezza di Angelina Mango.
2: Basta con... il tempo di un fiore.
1: Esatto. Quant'è il tempo di un fiore? Quanto ci mette un fiore?
2: Il tempo di strapparlo.
1: No, di strapparlo, no, no, perché mi rovini la poesia di una canzone magica. Di vederlo crescere e sbocciare.
2: Ragazzi, oh, è arrivato quel momento. Vai, Giovanni. Vai, Jack.
3: Revere, al contrario. Revere, contrariato.
1: Se non lo chiami Jack.
2: Allora, il reverse, il gioco della canzone al contrario, vi facciamo ascoltare una canzone famosissima.
1: Se...
2: questa volta del repertorio italiano.
1: Beh, quasi sempre del repertorio. Incredibile. Vabbè.
2: Esatto, e voi dovrete essere i più veloci.
1: Esatto.
2: Ok, i più veloci ad indovinare il titolo della canzone e il nome del cantante.
1: Una canzone per cui serve orecchio, ma anche velocità. Per cui 347 490 0042, qual è questa canzone che abbiamo girato al contrario?

0: girata.
1: Vabbè, che la voce è bellissima.
0: Si capisce uguale, basta.
1: Troppo facile, ragazzi.
0: Troppo facile.
1: 347-490-0042. Qual è il titolo della canzone?
0: Il Reversa. E poi tra poco non vi preoccupate, perché se non ci riuscirete ci sarà anche una seconda manche. Ma vedremo chi avrà avuto orecchio e velocità. Someday.

0: Io dico il titolo, però il gruppo lo dici tu, perché io mi vergogno un po'. Animal è la, il titolo della canzone. Il gruppo è?
1: Sei grande.
0: No, dilla tu, dai.
1: Cazzi.
0: Che sai? Che sai? Occhi di gatto. Allora, fermi, perché tra poco giochiamo poi col cartone animato, col reverse del cartone animato. Ma intanto abbiamo fatto sentire un pezzo della musica italiana, uno dei più belli in assoluto.
1: Prima di sentire il vincitore, sentiamo prima chi ha sbagliato, vai.
2: Annalisa. Bellissima
1: Mattia, veramente non ne ingarri una dall'86, vai.
3: Sei nell'anima di Gianna Nannini.
0: Complimenti. Direi se fosse vero. Vai ancora, vai.
4: Ciao, sono Luigi.
1: Sì.
4: Per me la canzone è Maledetta Primavera di Marcella Bella.
1: Però, Luigi, è tutto sbagliato.
0: Se aveste almeno dovuto indovinare l'artista, avresti sbagliato anche quello, vai.
5: Ciao, Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Giorgia. Girasole.
1: Sei
0: Loredana La Formia,
1: che
0: brava.
1: È stata la più veloce, ricordiamo,
0: assolutamente, perché altri corretti sono arrivati. Ah, io
1: bello,
0: me la sentirei,
1: brava,
0: tutta,
1: brava. Però no, dobbiamo andare avanti, perché abbiamo la seconda manche, che è quella del cartone animato.
0: Quindi stiamo per sentire un pezzo di un cartone molto famoso, a prescindere dalle generazioni che lo hanno guardato. E voi sempre al 347 490 0042 dovete beccare quale cartone
1: sentite
0: è.

0: Oddio, ma sai che... Ah, quasi capisci. Quasi sì. Oh, sì.
1: Pensavo fosse più facile, devo dire la
0: in
1: verità.
0: In realtà sì, dai, provateci voi, 347-490-0042 e anche voi potrete avere gadget di Radio Kiss Kiss. Abbiamo la novità intanto.
1: Abbiamo la novità, ragazzi, si intitola Dedica.
0: Esatto.
1: E dedicala.
0: La dedico a te, la dedico a tutti gli ascoltatori, ma la canta Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Kiss, kiss.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Yes, yes.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a €599.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Kiss, kiss.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss.

0: Magnetica, il pezzo che avete sentito alle 18.44 di questo venerdì 4 settembre.
1: La seconda manche del reverse, come tu ben sai, facciamo sempre sentire una canzone di un cartone animato.
0: Ovviamente.
1: Un cartone animato famosissimo, ma io pensavo fosse più facile.
0: Per gli ascoltatori.
1: Per gli ascoltatori.
0: Ma sai che in realtà ci sono stati quelli che hanno beccato, ma non tutti.
1: Sentiamo.
0: Infatti.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Hai sbagliato anche il motivo.
1: No.
0: Cioè, capito, non solo il titolo, hai sbagliato anche la canzone.
1: Ma come ti permette un bambino che si è fortissimo?
0: Vabbè, va bene, no,
1: Yu-Gi-Oh!
0: No, Yu-Gi-Oh! Non so se la generazione. Forse la generazione è quella. Ma... basta.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ancora?
1: Non è lo stesso bambino.
0: Ah, ok, la mamma.
2: Cara di Kiss, Amtaro.
0: No, non è Amtaro.
1: E poi hanno ucciso l'uomo ragno. Non è una canzone di un cartone animato, è una canzone degli 883.
0: Sì, però non magari qualcuno ha pensato che fosse la sigla di Spider-Man, che ne so, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leonardo e secondo me la canzone del cartone che avete appena riprodotto è la sigla di Dragon Ball. Oh. Ciao.
0: Come si chiama il ragazzo? Leonardo?
1: No, Ronaldo.
0: Guarda,
1: Yu-Gi-Oh!
0: Gli avrei dato i gadget anche se avessi sbagliato, perché l'ha detto talmente bene. La canzone che avete appena riprodotto. Basta.
1: No, perché io a quest'ora non lo sopporto più a quello.
0: Vado, io non sopporto nessuno, ma la musica sì.

0: Due settimane con settembre, ma pochi minuti per salutarci con Alfie e Ciro. Veramente pochi secondi in realtà.
1: Pochi secondi, ragazzi, per dire quanto siete importanti per noi.
0: Ma smettila di fare.
1: Smettila che poi da me.
0: No, però davvero, intanto, se volete ricambiare questa considerazione che abbiamo di voi, domani noi alle 16 e fino alle 19 saremo di nuovo in onda, sempre con Corriere di Kiss Kiss. Grazie a... No, dillo.
1: Ah, pensavo che lui stesso
0: Giovanni Jack,
1: grazie a Jack.
0: Giovanni Imperato. Arriva Rita Manzo, ciao Fischetti in regia TV, da Alfie e Ciro.

0: Storiche del 1986. Grazie Corrieri, a lunedì e subito in redazione, di corsa in redazione da Cristina Manco per le news.
1: Un saluto e bentrovati. Il conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky denuncia che un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, provocando almeno 9 feriti. Fonti di Kiev spiegano che non tarderà ad arrivare una risposta. È stata già definita l'area geografica, mentre un momento giusto verrà scelto in modo da garantire risultati concreti. Sul fronte diplomatico, confermata la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner domani a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev prevista per domenica. 5 paesi dell'Unione Europea, Danimarca, Paesi Bassi, Grecia, Germania e Austria, puntano ad accordi con paesi terzi per ospitare centri per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese al termine della riunione a Copenaghen. Da parte nostra prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno. Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, così la premier Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda dei cronisti sulle influenze russe prima di volare da Roma a Bari, dove è attesa per la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. E mentre il governo celebra il record, dalle opposizioni non sono mancate critiche. 4 anni buttati, ha commentato la segretaria del PD Elly Schlein, che ha accusato Giorgia Meloni di essersi rinchiusa nel palazzo senza risolvere i problemi degli italiani. La longevità dell'esecutivo è un dato di fatto temporale, ma se a questo non corrisponde l'attenzione per i bisogni degli italiani, sono 4 anni di nulla, di inerzia, non solo una nota di merito ma un aggravante, attaccato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono partite le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. A inviarle ai sindacati sono state 28 aziende associate ad AIGI, l'associazione che riunisce una parte consistente delle imprese dell'indotto. Il presidente Nicola Convertino definisce la decisione un atto estremo e doloroso, ma anche inevitabile, legato alla scadenza fissata per ottobre per la chiusura dell'area a caldo. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio di ieri sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Federico Vella, 36 anni, ha ucciso l'ex compagna Lorena Scere di 45 anni gettandola da un viadotto per poi lanciarsi a sua volta. Lunedì l'autopsia chiarirà se la donna fosse ancora viva quando è stata spinta giù. In chiusura allo sport, calcio, si apre stasera la terza giornata di Serie A, alle 20:45 c'è di Fabregas, vuole restare in battuta dopo un pareggio e una vittoria. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Eccomi, sono qui, grazie mille Cristina. Era per oggi questo l'ultimo appuntamento con la nostra redazione per le news. A domani ragazzi e buon lavoro. E sono già le 19 del 4 settembre ed è venerdì. Ciao a tutti da Rita e benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Chi sperava in un primo weekend come prova generale dell'autunno è stato un po' deluso dal meteo. È ancora estate piena, farà molto caldo anche questo fine settimana. Immagino che qualcuno sta fuggendo verso il mare in questo momento, chissà perché ho questa sensazione. Buon viaggio verso sera a tutti voi, qualunque sia la vostra destinazione. Con me, con Roberta Sepe in regia e la musica più bella, ovvio.

0: Eri pazza di me, poi cos'è successo, amore? È successo che non ti ama più e bisogna farsene una ragione nella vita. Caro Fulminacci, maledetto me, attenzione, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, e al telefono Raffaella e sono onorato di dire pronto, Raffaella! Ciao!
1: Buonasera, ciao!
0: In onore alla grande Raffaella che ci ascolta dall'assù. Tra l'altro Raffaella mi ha commosso davvero perché lei ha partecipato a un mio programma quanti anni fa, Raffaella?
1: Più di 10 sicuramente.
0: Forse era Your Kiss, era di giorno?
1: Era di giorno, sì, era di giorno, sì.
0: Verso mezzogiorno, secondo me, o l'una, ora di pranzo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, se non sbaglio, praticamente avevamo la nostra playlist da fare, tipo, non ricordo ora.
0: No, ma figurati, ma già il fatto di ritrovarci è fantastico a distanza di tanti anni. Com'è andata la vita? Successe belle cose, immagino.
1: Dai, nel frattempo non mi sono ancora laureata, però mi sono sposata.
0: Wow! Chi è il fortunato?
1: Si chiama Umberto.
0: Ciao Umberto, lo saluto, non so se è con te a casa in questo momento.
1: No, sta rientrando.
0: Sta rientrando alle 10:15. E dove è andato?
1: È andato a fare una riunione.
0: La riunione. No, adesso non vorrei.
1: No, scherzo. Purtroppo, guarda, è proprio fuori casa mia, quindi lo vedo.
0: Ah, vedi, c'è l'effetto GF della storia d'amore matrimoniale, ho capito.
1: Esatto.
0: Allora, Raffaella, anno di nascita.
1: 1991.
0: 1991, cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, guarda, proprio parlando di Umberto, uno dei ricordi più belli, insomma, della mia vita, quello più recente, ecco, il nostro matrimonio. Sicuramente perché, vabbè, è stato comunque il matrimonio ti cambia la vita sicuramente, e poi perché l'ho condiviso con persone a cui voglio bene, e è stata una bella giornata, mi sono divertita tanto, io che sono una persona iper ansiosa me la sono goduta al 100% quella giornata.
0: Oh, che bello, anche se dalla voce, una voce così bella, solare, adesso non ricordo la tua voce 10-12 anni fa quando ci siamo sentiti l'ultima volta, mi dovrai perdonare per questo.
1: Però non si è invecchiata la mia voce.
0: Ma no, sei una ragazzina, cioè a parte 1991 resti una ragazzina, e devo dire che comunque esprime tanta luce, tanta voglia di stare con te al telefono un sacco di tempo. Sai che nel 1991 andava fortissimo uno dei pezzi da ballare della vita italiana in discoteca, l'Italo Disco o l'Eurodance. Ti dedico Found Love di Double D, e non sentiamoci tra 11 anni, sentiamoci prima, va bene?
1: Va bene, Kiss Kiss.
0: Ciao Raffaella, Kiss Kiss a te, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chischi sa te che per questo weekend c'è solo un mantra: relax allo stato puro. Chischi sa te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss, kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

un soprabito fino a gennaio 2027. Parola pullover, già ti fa caldissimo, vi rinfreschiamo con la bossa nostra di Gaia. Qui io, tu e Kiss Kiss, e complimenti alle ragazze del basket femminile. Buona la prima ai mondiali nella fase finale. Infatti l'Italia ha sconfitto la Repubblica Ceca con il punteggio di 63-54. Sai chi vinse il Festival Bar il 4 settembre però del 1993?

vero trionfo. Dopo l'anno precedente, con Hanno ucciso lo Muragno, arrivò Sei un mito, conquistò il Festival Bar da nord, sud, ovest, est, che vendette quasi 1,5 milioni di copie. 883, e quindi ancora una volta un modo per ricordare la musica più bella e dei nostri ricordi. Guarda che sono quasi le 10:30. Sei truccata, a posto, vestitino naturalmente ancora estivo. Lui è giù ad aspettarti sotto il portone con l'automobile dalle 10 della sera. Sarebbe ora di scendere. Quando entri in macchina c'è questa canzone. Let's go.

È stata la sua estate, novità nel mondo delle classifiche di questa radio e non soltanto, in giro davvero virale il successo di Chris de Surrendy con Good Old Days. Ragazzi, il Como è troppo forte, vince 4-1 a Marassi contro il Genoa, ha fatto il suo esordio anche Moise Kean, che non ha segnato, ha segnato invece la sua personale doppietta Diaw per la squadra di Fabregas. Oggi è il 4, ma il 4 nella musica che significato ha? Ad esempio 4 come 4 minutes dell'immensa Madonna e del grandissimo Justin Timberlake con un successo intitolato appunto 4 minutes.

A proposito del numero 4, 4-5 days, in questo caso nell'elenco dei giorni che trascorrono, con un terzetto pazzesco, Kanye West insieme a Paul McCartney e la voce di Rihanna. I numeri nella musica. Siamo partiti dal 2 e poi abbiamo dimenticato l'1, però settimana prossima che recuperiamo, quando sarà il 1 di ottobre probabilmente. On Master and Man, senza caratteri numerici, una canzone del 2012, si chiama Little Talks.

Il 4 come numero da calendario di oggi, in musica vi siete scatenati, tra poco torno da voi con un sacco di canzoni che avete ripescato, grandi appassionati di musica e amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ora c'è la novità, cosmonauti borghesi, gomma americana.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Kiss Kiss. I'm a love you like you never.

Sappiamo tutti che la perfezione non esiste, però lui è molto vicino alla perfezione artistica. Bruno Mars è tornato con Oh My Soul. Prima il 4 come calendario, il 4 anche che riguarda il Como, che ha battuto il Genoa, risultato finale in quel di Marassi nell'anticipo di Serie A. Il 4 che avete tirato fuori con le canzoni, ad esempio 4 marzo di Lucio Dalla, incredibile canzone che segna la storia ufficiale della musica italiana, anche 4 in the morning di Gwen Stefani. Saluto Lorenzo, in questo caso Four to the Floor degli Star Sailor, una canzone che una decina d'anni fa abbiamo suonato spesso e volentieri, mentre Eli si concentra come numero 4 sul nome della band, ovvero i mitici Forno Blondes di Linda Perry, che cantavano WhatsApp prima dei social, che semplicemente sta per dire ehi, che succede? Appena uno dice WhatsApp, ecco, scatta 347. Chi più ne ha più ne mette, via. WhatsApp di Radio Kiss Kiss, che utilizzate spesso e volentieri per fare comitiva con noi la sera in Io, Tu e Kiss Kiss. L'uomo saggio disse puntini puntini, continua James Blunt con

Abbracciarsi, questo è lo spirito per fare una serata epica da epopea. Dolce Nera, che è presente nell'ennesimo live di successo di Radio Kiss Kiss, che è in corso di svolgimento in quel di Monza, Monza fuori GP, piazza Cambiaghi. Anche lei sarà protagonista questo fine settimana, già due serate pazzesche ieri e oggi, oggi ancora in corso di svolgimento con i più grandi protagonisti dell'estate della musica più bella, in particolare della musica italiana. Attenzione, lancio la sfida: riesci a riconoscere una canzone che suoniamo solo un secondo? Alza il volume della radio. Che canzone è questa? Ok, un secondo, una canzone. Sei un grande appassionato di musica, hai perso l'attacco di un secondo. Te lo faccio risentire. Che canzone è? 347-490-0042. Ce l'hai lì, sulla punta della lingua, lo so, perché è un attacco di pianoforte strafamoso. Sei capace di indovinare una canzone in un secondo? Canzone che fa... Ok, poi continuo io al pianoforte e la rovino, perché in effetti è una delle canzoni più belle della musica di tutti i tempi, ok? Hai capito? Conosci davvero gli accordi? Fai solfeggio magari? I King on Silence by the Night.

Billy Joel, l'artista di New York e del mondo, quello di Just the Way You Are, quello di Honesty, si fece decisamente influenzare dall'atmosfera molto più pop della decade anni 80. In un'officina meccanica impersonificò proprio il meccanico di turno che incontrava la bellissima donna che veniva a riparare l'automobile che sarebbe diventata sua moglie, Christie Brinkley, nel video e nella canzone Uptown Girl.

0: 80 che influenzò anche la carriera di Billy Joel. 1983.
1: Fino a domenica 6 settembre Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP in piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortal Race, in collaborazione con Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate. Radio
0: Kiss Kiss. Siamo pronti per fare mezzanotte insieme in questo inizio di weekend, il primo di settembre. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Non è Turn Around, la canzone di un secondo che dovete indovinare all'interno di U2 e Kiss Kiss. Qualcuno ha indicato anche l'inizio di Bonnie Tyler e la mitica Total Eclipse of the Heart. Tante divagazioni anche, tranquilli, tempo di qualche minuto e sveleremo l'arcano del secondo formato canzone di questa sera. Intanto in arrivo anche che i Simply Red con Fake, ma subito Safe e la sua Parlar d'amore.

0: Barry McCracknell durante una partita dello United. Ero a San Siro un tot di anni fa per un Inter Manchester United, incontrai McCracknell, io contentissimo, lui disse dopo, after interview, grandissimi Simply Red con Fake, siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Una canzone da indovinare in un secondo, ma l'effetto di un secondo qual era? E voi che cosa avete risposto, ad esempio?
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
0: No, Lucio Dalla. Purtroppo no, grande Lucio Dalla, no.
2: Radio Kiss Kiss, la canzone dell'anno che verrà di Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla, nominatissimo. Ciao Antonella, un bacio fortissimo, ma non è l'anno che verrà.
3: She's the One, Robbie Williams.
0: Non è neanche Robbie Williams con She's the One.
4: Strano il mio destino di Giorgia.
0: Oh.
5: Strano il mio destino che mi porta qui.
0: Spettacolo.
5: A un passo dal tuo cuore,
0: mamma mia,
5: senza arrivare mai.
0: Ma che
6: raga, è strano il mio destino. Roberta da Milano.
0: Ciao.
7: Strano il mio destino.
0: Era lei.
7: Che mi porta qui.
0: A proposito, in bocca al lupo, Giorgia.
7: A un passo dal tuo cuore.
0: Sta per iniziare il talent.
7: Senza arrivare mai.
0: E lei è forte anche lì.
7: Chiusa nel silenzio.
0: Posso fare le onde fino a mezzanotte, comunque la canzone da indovinare in un secondo. Siete dei miti, un modo per stimolare la vostra passione musicale.